Vulais vus savair il titel della canzun? Na gin problem. Vus chattais quels sin rtr.ch/radio.

Amur, de Florin d'Arms. O ti cara dolce flur, ciasti po mai era fac, che mio cor, da dot sinsur, splonte pece si sferfac. Sasti cara, c'è quei che la tonda rugenà, che il stosci de buona foi, te adina mo l'udà. Io è la floma, dell'amur, che ha c'è fau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pigliè fantageia, sciglior astezzan mesaveia.

plascha in andret. Questa qua nu sung stat salda, el reclama quai c'el po. Se tu vuoi salvar la patria, va star mo in toc pugno. Janta spassen a bunura, un bel di el stat befreist.

Quars dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac, a tocca tai, vain sprivat tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura vait piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents quen fes, ton em permes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.

L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las lumines ci il ciel fan stralugiant. L'ura val sün la montagna alla lunna font segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

0: Art planisada se sistem de raketas Starship en il stadi federativ de Texas. I fis stal do di javels gol de testa la pli gronda rakete che finus vinide construida. Den orl chef de SpaceX, Elon Musk, ha da problems de la rampa de partenza. Us vegna examinasch il problem posse venir schliasch per demain, se quai sei possibil, pudessi già demandar in nova emprova. Finus sem bleres raketes de Starship explodides durant il gols de test. La rakete de 120 meter se reutilisabla e duai en l'avenir possibilitar missiun spaziales equipades en direcziun Lina e Mars.
1: La meteo.
0: Oz dati bler sull'eglia in tir centun ed i vin fitschaut. La temperatura maximale trant 25 gradi in lenghi di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regiun da Quira.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ma per essere proprio pronti, dovrei al prim amo un caffè.
2: RTR. Unic e simpatic.
4: Buongiorno.

0: Pellegrin de Mario Pagioli ci festeggia schatzes 45 anniversari. Sinceras gratulazions. In es la sesivainch.
1: In bel venerdì, con la musica da R.

0: Venerdì a Banura la lunga fin demna de cinquaisma sta davant tüsch de stat la 6 e mezz. E per ciò cominciamo in questo di ben informati per sera 8 Banura Urs Müller.
1: Es Grasshoppers giocano la prossima stagione nella Super League nel Geo de Retourna GC Gurignà contro Arau conduce di in sventra prolungazione. Il Zavos 3-11 GC gestisce il combattere 3 giada sen la barrage contro la relegazione e qua mince giada con successo. Al campionato mondiale di hockey alla Svizzera pudì festivare ieri la cinciavla vittoria in la cinciavla partita. La squadra del trenador Jan Cadieu ha guadagnato contro la Grande Britannia con 4-1. Scoprox in fronte alla Svizzera da Mount Sventer Mesdis in Ungheria. Il presidente americano Donald Trump vuol tramettere 5 milioni ulteriori soldati in la Polonia. Che è annunciato in sia piattaforma online. Argomentato che spassa Trump con sia buona relazione con il presidente polonese, il dretch conservativ Karol Navrotsky.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Hai da un di da sta a mezzla primavera. E se può fare quarti bene, oggi dai Blair Sulai, Ciel Blau, Bequailan per Nuvla Zuras Munz e di Vinciat. 27 gradi dai oggi la regione da Quaira. 22 fin 26 in Zuri Zotselva. Fin 25 gradi in Engiadina Bassa. 23 in Zursesi Valmüsteir. E 21 gradi in Engiadinata. E in avant con questo tempo di sta domani resti be. E di venire un papicciato domani potessi loro dar passa 30 graz anti la regione da Quaira ieri in Engiadinata passa 20 graz. Per essere oggi comincia ben qui dice una chance grita in ta o chance gita o sabanura
4: o c'è un disturbo il film perché c'è smala di fumetti ed è di osso blastemme su da questi film e di una volta avrà questo blastemato su da mai.
0: Hai, fumer o nulla fumer? In giù è si bunci di scomandata fumer, in giù nulla, isa ricordato voi da Stems, in giù c'è isa cimea proprio dappertutto. Noi giù agli anni quella ricordanza siamo a onda set, oggi qui a pro RTR.
2: RTR. Unico.

0: 19 minuts dal 7 si vender de venuras a giuvi un bundi e hanno sa chavu di già ot quai amo oz non ha in sé sono dall'unce più dul di quella espressione a noi le dovrà ma ves ma io mi ricordo mo c'è più bot di geni quantas formias varà qua stu quell'auto i prezzi per quellas formias vai os
1: RTL Impuls.
0: Questa è una consegna pitet dosh.
2: Eleneida moda bec spettacolare. Antonina brief simpla portada di pot. Va bec la spiceida, ia crei. Insomma mai via in realtà, avant c'è Eleneida orda la brief. Egna cun formela. In comarada la famiglia a motter mes egna cun formela per la mia crisma. Era anche scolare primara e beva o senta man igna con formela. A zavezzi immaginar, simple man ciuscella, igna da mela. Tuccia, palpò, anche neda, tuccia e palpò. Fin finala è ella ed sem banca. Però quella con formela era stata deje lung i tema a mesa. Ma c'è da vurdare che ci chelas da mela veien or ozzande. A zabed der, si avanzò ma gie ne edu scegliena antaman. Drecce antaman, maneggia. Con tucir e palpar, scu ci toccia, scu tercela con formela.

0: Sregorato mo vidas temps che vuniet in büro i novezets neanche cici zezza la o is rivia vida la mais radonda in usterie bot ci sa aldea be cici zezza la de spür fum vetzer nuglia in un esamo ce lunch ci nia fu ci mai fumada per tozzi a duna in trens auto cia da fatta in emissions de televisione Ustaria naturalmente c'eri ci sa tornea da là a cia sa surea in pasco un cendrin. La retica, per esempio, la scomandà al fumer in Trenz in dezembre del 2005 e despel 2008 si l'ora scomandà in nos centun de fumer in lös publix. I oz? Quasi oz col fumer. Ci fuma mo ci a smis e sun quest scomands de fumer una buona roba?
1: E crei massa dictatura no da steina vai. Si han plagiar de fumar si ci fuman e smettan bezves in malura. Da?
0: Quais, qui stem na nossa domanda da limna. De pure respostas, isto scopras.
2: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas basking in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: E allora schon in pizza la prima sigaretta za banura. Propi un ret fumader, e naturalmente già una ret fumader, fa qua io amo avant con ir ordalet. I vu nun eschet sulets. L'on 20-25, am passa 22% della popolazione svizzera più veglia con 15 ans, consuma almain un prodotto da nicotin al mais. Ci sono quintesque zot, quindi giorni fisi creiamo da più. Impustu sigarette, mer sigarette elettroniche, snus o sacins da nicotin. Pro la prevenzione da tabac, stes la Svizzera ir sur as cuders. Di desnempe una rangazione ci fa, stas tutto. La Svizzera è in piazza 36 da 37, senti il rapporto internazionale da tabac. E per cui hanno detto, domandando a noi a Romans e Romances, cosa qua è col fumer.
2: RTL, Centro della Domanda d'Alemna.
3: Sì, è fum. Dalla lungurella, non c'è tanto, non so, c'è ferie, l'ora svora e fuma una. E fuma sono già 40 anni.
4: Non c'è tanto, c'è parte raucher. Il gusto, c'è tutto il wein.
5: Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death.
6: No, è lo fum. Perché c'è quello nel sem, cuoce naturalmente, e con quel scrap si può naturalmente andare in vacanza, o... Ah, e con quel coccio sotto ci svolge. Ah, questo è bello.
7: Mai, non è proprio... Fa dire che il polmone per la metà funziona e la confermare la copessa mai svesse.
8: Hätte ich nie angefangen, hätte ich's auch nie vermisst. Ich hätte besser gerochen, aber weniger geküsst.
9: Oh, è una firma. Blair, Blair, comincia a bot. Scuola secondaria per me, e cucce non avevano quella volta ginnastica. L'idea aveva di trovare la sigaretta, si zoppare sul prato, dove ci c'era, per c'è il magistro Novezza.

0: era da blagar con fumar. Perché c'è da ridere in Inghilterra, con vanciance non fumeva mai a casa, non fumeva. E quel sogno in Inghilterra, e là tutta questa zona si fumeva in via, e qua mi faceva un'impressione di grande scia, e cominciava a fumare.
1: Cigarettes and chocolate milk, these are just a couple of my cravings.
0: Mes homme schmiss più bot. Lo scegeva la donna, ma non fumo stipenti l'auto. Ne di sì, fumo schon, ma lo scegeva lei, e sono tre di zeit a fumar fin già. E lui ha detto, bom, fumo mo questa stanga, e loro smettere. Ich war schmiss in nur für mein Pünüll.
2: Was haben wir geraucht? Und überall und ständig. Heute frage ich mich auch, war das notwendig?
3: In Restaurant, nach für mir gewesen. Viel Schwumm.
4: Nach für mir sind wir, Kolos sind schon mit schön zu rauben. In den Restaurant, im Lokal sind schon so mit Fans und Rapper. Da Ski, man auch sind wir oder quello. Non fessi questo.
5: Hai, per invitare i fans o di una scuola o su una stazione. Hai, uscendo, sono scomandi.
0: Ecco, è una massa dittatura non da stare a fare. Se hanno piacere di fumare, ci fumano. E si mettono ben svezzi in malura. No?
6: Oh, c'è un disturbo il fum. Perché c'è smala di fumare. E vedi, ora brustemmi su da questi fumano. E di una volta avrà questo brustemmato su da mai.
7: El St. Peter at

0: caut. La temperatura maximala è 25 gradi in Lengia di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stadas las novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed è stata la 76. Ma sai che siamo relativamente sbot, ma c'è una domanda a voi. Chi esce di voi? C'hai dice la vostra famiglia o la vostra amica sorda di voi? E c'hai dovrauti in vostra mente di senza quai non vai semplicemente nulla? Tra le semplici domande c'è noi in erfats e fine alle 9 persone che combattono per 5 sets anche la reggenza grigione. E oggi dal daini c'è Aita Zanetti da scuola a risposto in quelle domande. Fine. Giusto, scoprasse il mio nome, Livia Foffa, se già vi
1: RTR. Informativo e divertente.

0: Ai, Morini, a ogni buona luna, sus placats, ci pendono per lo meno in mincia candelaber, sper via, e sun facciata das candidati e las candidatas ci lasse nire lez, anti la regenza grigiuna, ma in 23 diz, passerà ad un ocella al rieras, 14 da lun al di delas elezions.
1: 9 candidatas e candidats per la regenza, 5 vengono elegi. Las elecziuns grischunas der RTR.
0: Ai, e adesso si elas presentani quis dits qui pro RTR. Gianna Maria Cantieni ha fat a tots trais domandas in papi personalas per desimprendere che gnuscher d'un'altra vart nulla be quella politica. Oz Aita Zanetti de Squal.
2: Chi è Aita Zanetti?
3: Aita Zanetti è una donna, paura, mamma. Ci vive a Senti, in Engi di una bassa, ci maina una paureria insieme con ses om. Sono il presidente comunale della scuola e Gran Consigliera. Sono anteriore presidente del Gran Consiglio del Grigion. La cultura, la lingua, questa parte della mia identità, una identità grigiona, della Svalz del Sud. E lavori in una squadra, sorpigliant responsabilità e tagliant e noi riusciamo infatti domande perché c'è loro arriva insieme era di un bote hai qua siete Zanetti
2: c'è Jess famiglia ni amici ed amici sur da vus
3: penso che Jess c'è sia una persona che si ingaggia che vezza la lavoro ci non è per un ne buona da dire danà o a fadia da dire danà a ci desa dura er cordiala diretta ci aiant la liot e ci sami già tant però er essere un pa stantusa e pretenziosa
2: ce lascia un vos mince di bicce manca con ce vai bicce per Aita Zanetti
3: è stato aver al barat come som o un buon dì, una buona notte, esce su un devento qua dove.
0: E naturalmente c'è una domanda ad Aita Zanetti, c'è ci disattualmente se stock da musica prediletta, qua dal daini l'ora in buon un'ora, qui a pro RTR, in pur tre, in tun i pur tre, da Aita Zanetti, dai l'ora a questa sala in te sguardo, o più tardi in rtr.ch.

0: Tschai, es war mein Gewoss üsit predilett. Promaisi Claire, Chalan de Marz, sdroagliamo d'una grandes emozions si al Gordaunzes, in aterlösi forza la mascherada o altrar schibettes janusama. Pes scolars e las scolares da quaira, esi la maienses fart. Propi un bel üsit, in impressionant, curcia bot 3000 scolars e scolares bandunan a banura bot la città, vanno a far gittes e tuarnan saire lo raccontains scorais, e con vistas nairas del charbun der ciao a cia. Ed es vendredi a banura, as 22 de mai, las 7:23. I eresi appunto de gestati scete in avaunt, i al punct culminant, per mince scolare scolare, i ci fa forza quai cia blers, ci nu stauna quaira, sa givisessen però, ci stessen actualmente a quaira es l'ora d'una al punt culminant mincia saira do quist di special curcituna nempe ische.
1: Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrer und Lehrerinnen, mora is schulfrei!
0: Ich sehe, du nahe Saira, als den Gino Schola Quaira, però, i da erbunas noas per totes scolars i scolares del rest del Chantun. Dumaun, valia nempe per vu quisquia.
2: Mora is schulfrei!
0: Nein, du hast es in ein Besonder. I divenia mo melder in Domenge Saira ein Nom in tot el Grigion.
1: Mora is schulfrei!
0: In Lundersdi, no sto in Gym, ihre Schola. I Blairs, Nulia Laurer, RTR, Zaporta Bain, ein Ding ist der Findemna, der Cinquaisma. Io se sa giuigi amo un buon dì in 6 minuti e di las 7 mezz e allora las novità imo più buone snoas nempe al time.

0: Gracie Abrams qui a Pro RTR in vendri avanura as 22 da mai. That's so true, alle la chanta. Ixe, vaira, sco qua c'è quel om ci vegn ossa al microfon non es nulla. Urs Müller con las noitats.
1: Il Grasshoppers giocano la prossima stagione nella Super League e il Gio del Retorno a Gezi e Gurignà contro Ara o con due dins per prolungazione. Il Davos 3-11 a Gezi dice che combatte 3 giades nella barrage contro la relegazione e quai mince giada con successo. Al campionato mondiale di hockey alla Svizzera potrebbe festivare ier la cinciavla vittoria e la cinciavla partita. La squadra nazionale del trainer Jan Cadieu ha grignato contro la Grande Britannia con 4-1. Sco prossimo fronte alla Svizzera da Mount Sventer Mesdis in Ungheria. Il Stadio Zenit vuole intramettere 5.000 ulteriori soldati in la Polonia, come ha annunciato il presidente americano in sua piattaforma online. Argomenta questo passo Trump con sua buona relazione con i suoi colleghi d'uffici polonesi, il dretto conservativo Karol Navrotsky.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sue attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Speres che vos auto mungi che vos t-shirts e vos chaces quarta sun. Podaut nempe tot dovra oz. Nu podem far quarti bögn oz dai bler sulai be quai lime per nüvle zuras munds. E appunto i ven chat. 27 grad senti la region de quaira. 22 fin 26 in zur ier in zot selva. Fin 25 grad oz in Engiadina bassa. 23 in zur sesi val mistraier. E 21 grad in Engiadinata. E di resta ische domaun l'unic cisa müda. I vegna un po' in più chats, domani potessero dar a 30 grazie e di la regione da qua era. In giù di voi, veramente ci passano vos viadi da nozzas? Bali? Maledivas? Paris? I da per ins ci passano in lor viadi da nozzas? Ein den Stadions da Hockey sind glatt.
4: Chedeva Rodio de Din da Ungarn ker da was mal ke Elsa gi de Pedia Jones mit der WM. Und der sei staus Kodens Flitterwochen Honeymoon sei le staus con Sedona a Dina WM da Hockey con un tal menu speciale de quella scaus. Ja.
0: Ai un amor ci va di mena diretta mangiant il power play e din giù ci sarà più co Frank ni sbrida più golco. Ja utanaient. Da plü d'un super fan Romaunch. Ci passainte sie as vacanzas nu quella da Nozzas, ma è schlo, sia svacanzas più o mein, attualmente eintis stadions da hockey. Dai, in buon 20 minuti qui a Pro RTR.
2: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

0: 9 minuti dalla sottesi. Io so però unge desi in un certo segno al romagnosi del Chicarisese, son lunge dalla partita al tuarna di una derciau e al Gudonia er regolar mai.
1: Il Chicarisese
2: presentata folk vostra bottia del vic in la regione.
0: Ai, oz rondo duai con Teofil de Rungs de Camuns. Bundiser Teofil.
3: Bundiser mio.
0: Ser Teofil, vel el oder al el idols?
3: Idols?
0: Hai. C'è li fan, oh. C'è li fan, oder c'è l'der, da buap. Iadar, per esempio, da Derich Burgener, golist.
3: No. Oh, fan. Alla main, yes, das war hier so ein Kicker fan, mit dem Ohr.
0: Ok.
3: Da. Il programma sì sì.
0: E ossa all'incunci c'è il perseguitesce, c'è il dice ma per quel tegni forse un po' più fermo, spolto, scopre incunater.
3: Allora, da balla poi, ni
0: ah, okay. Insomma, eh?
3: Insomma, no, l'ultimo schiz, magari, stasodi, ni fragno, ni dai. Il beato, ni te, che mi ci gade con la schiz, che aveva sanguinato in cicavini, insomma, era messo a televisione.
0: Ok, Teofil, ja, sono sicuro ci dà osa differenza, ci tengono una spolz per el, rundo duai, io aini, ja? E oz is qui a nostra stimata collega Georgina Janke.
4: Bienci, Teofil, bienglitch.
3: Bienci, Georgina.
0: Is ne pranz?
3: Yeah.
0: Un minuto da venda d'ossa. Scolars e scolares in Svizzera sono meldras pro il Teichler co pro l'Ler.
3: No.
0: La scuola popolare da Quaira passa 2000 scolars e scolares.
3: No.
4: Faliu.
0: A sgrasso per una moduna campion svizzer da records da Balapè.
3: Sì.
4: Correct.
0: L'on 25 hai dato in Svizzera marcante mangi da più conquars come l'on avant.
3: Sì.
4: Correct.
0: Cinquaisma is ad una 50 diz dal firada Pasqua.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Da venda l'on ci vende si erdare una colleazione da tren la notte da un torturici quaira.
3: Yeah.
4: Correct.
0: La strada l'on ci vende prevezza la via fiar federale SPB una colleazione da tren da turici a Rimini.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Sri Lanka se non ne ha più bot Ceylon.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Richard Wagner der un componista austriac.
3: Yeah.
0: Da spe c'è Mario Pacchioli a partecipare a Music Stars un passato passa va in chance.
3: Yeah.
4: Correct.
0: E questo fainemo sulla bancanota attuale da 1000 francs e da Wetzer Taunterater una furmia.
3: No.
4: Correct. C'è se non deve essere in quella.
0: Ossa?
3: Una formicola.
4: Io posso gradire in borsa da prenderò.
0: No,
4: ma oggi avevano già la formicola.
0: Più bozza di già la formicola. Fin dal 2000 della formicola. E ossa è scritto su 2 mounts.
4: Ah,
0: qua sale loro Teofil. Ah, qua genau, quella bruna. Due mounts. Da una parte da c'è la parte al Parlamento in Svizzera.
3: Sì.
0: Cominciò in pain retratto, eh?
4: Tu in anza in te
3: tu
4: c'hai Wester ciao te.
3: Perché qui era varg 3000 scolars. Bom mai 2000.
4: Già passa, qua io so qua col quaiauro, so se quaiauro. Ah, passa e varg 2000 scolars.
0: Ja, e era in pain. Puoi dire per qua al primo vedit passa 3000. Ma allora nel duldì c'è tot sta velembe da 2000 oggi, ma sulla pagina guarda quando era dal 2025 e su 3.500 non sa per certo per qua nei loro dit passa varga 2000 oh i loro eserain 2800
4: 3.500
3: varga fatti sta meglio
4: basta quella stata fallita vedo quella messi creggia budapender flot von stau di trasli vi ho fatto con una camera su quanto c'è token pretensione oggi è tutto mostro jazz.
0: Per caso.
4: Per caso, sa, per caso. In 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toccano le fine. È un Richard Wagner, forse è un, però non ti sfondrà il mondo della classica in Tudesh, poi in austriac.
3: Tudesh.
0: Ci ha
4: vivuto in Svizzera, ha?
0: Vain Jones.
3: Vain Jones,
0: sì. Vivi in Svizzera.
4: Il pass, wenn's Budaudel.
0: Teofil.
3: Ma.
0: Ed es cinquaisma. Eh? Also, qua vuol dire al prossimo Kikarisis pur l'on 2027. No, qua c'ho nulla.
3: No.
0: Ma al prossimo... In lunedì di... noi vai in giugno Kikarisis. Per qua al prossimo allora in mardi.
3: Mardi, scusate.
0: Scrivanti l'agenda, nulla in bluder, in un telefonaio allora in mardi ci vieni, eh?
3: Bene, super.
0: E allora giusto.
3: Allegro.
0: Bellissima cinquaisma.
4: Gis.
3: Sta meglio un tempo.
0: E arrivair.
3: Bene, qui era.
1: Il Kikarisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: loro sono euforizzati, passionati, sciombot or clocca. Cinque vittorie nostra nazionale da hockey fa per il momento enorme, ma in splagiar euforizzati in pizza comincia io un po' più fermo al feu. Ci funziona finalmente quest'anno col titolo di campione mondiale. L'euforia viene ad una più grande era pro Romans e Romances.
1: Io sono ben contento con noi della prestazione è stata un po' disciplinare il terzo giudice con Donzì naturalmente questo l'NHL a Brie il giudice svizzero con Slip perché data in Liga Svizzera dat fe fe bain und so mit dire Keeper ka prashad inklusive neutral man als goalie session match got genon in neutral man klasse also so fe procedus kan us within launch ja die sind immer in der bunde fein ja
0: nei dis donat albin de truncia tut belia posta vacanzas per quist championati per passare inter gibler temps ko possible a turic ant il stadion
1: total fanatiker ja poi per mai las vacanzas ke vai die au gaudel non dek die au tickets stocken kun al finale die sper neutral man ke vesi on de vos di la Svizzera sappi lo jubilà con la Svizzera poi super.
0: El non es la prima ada ad un campionato mondiale ma è una tala festa e euforia sco ossa Turic non ha el amo mai vis.
1: Sono stato a 2000 giorni, prima che di una VM di hockey sia a Copenhagen, sono lui che vi ho portato con il CB, ma poi ogni gara per sciuffo spiegato, fenomenale. Sono stato così a Minchin di prendere parte in una VM di hockey.
0: Ai, da più da fans e tutti i risultati del campionato mondiale da hockey sono glacci, c'è tanto naturalmente sulla nostra pagina di internet rtr.ch. Ed è vendere di manura la lunga fin demna da cinquaisma sta davanti e la parte, quella comincia al più tardi, ossa.

0: da songs, chansuns, e lor da songs, chansuns ci müden tot. E un de quest, da kleini la prossima mezz'ura. Quel toc ci vendiz c'è l'aia pisera c'è la musica da pop es nida cresciuta. E Bruce Springsteen a maniana è ad c'è il prim clock sulla batteria de quel toc sa stat per el scoscinciun ves sfracciant lusch da sis ciao. C'è un song c'è qua es stati per ciai c'è il scriva oz storia da musica qua dal daini amo avant la mezza mesnom Livio Foffa se givisch un bundi
1: RTL Mes Radio, mia lingua.

0: Politica meint stickni different, per part fitch different. Alch esi però da lascher tot las nov personas chi cad indescher pes cinc sets dalla regenza Grischuni che nus a presentai in quis dits qui pro RTR. Bun gust de musica a un tots. Minche di de quistas uras dal Dainio un des javus de musica des candidati de las candidatas i oz nun es quai ater.
1: RTR Mia canzun preferida.
2: Mis nom es Aita Zanetti. Üna de mias canzuns prediletas es Mia Montagna, da Mia Mia. Elles han canta quella er in occasion de mia festa sco presidente del Gran Consell, in la sala del Gran Consell, e egevis un bel di con RTR.

0: Chi sascha Billie Eilish fes musica, isch la fes musica, isch esco c'è la fa musica, si noves dat. Quel toc c'è blers historikers de musica pretenden, c'è la episerà, c'è la musica de pop es nida cresciuda.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: C'è una tabella con questi superlativi, musica da pop ci viene cresciuta e allora può essere un toc B da dun. E quel fischio di esce in domenica ci viene. Le zunde più grandi della scena da musica. Se 85 l'anniversario, non è Bob Dylan ci ha influenzato e marcato scobbe Pax Atters la musica moderna. Tanto rater era col toc Like a Rolling Stone, già l'ha scritto e pubblicato dal 1965. E per da quel tempo, era un toc rivoluzionario, sur 6 minuti lungo, in tempo se canzoni erano be 2 fin 2 minuti e mezzo lungo, o che già avevo un toc da questo tempo di Elvis Presley, ci dispo lungo, no? Per cui è un remitur da radio, il primo boicotà al toc The Rolling Stones, ma era un toc con un text lirico e poetico e di un'energia ci ha mis noas Marcus si già fatto era la punta tanto rock e folk. E al toc si loro avanzà per via del sentiment da libertà e perdita allo stesso mind ad una himna per una generazione intera. E er Oz is like a Rolling Stone da Bob Dylan ad una unica e con una tematica attuale. Nos sempre verts del dì.

toch c'è scritto storia da musica like a Rolling Stone c'è forza da fatta influenza scobe pax others la musica scocenuta la Can You Shine Ots Bob Dylan naturalmente ci fece studiare in domenica 6 85 anniversario.

0: ed è stato las ottimez.
1: Il sempervert del dì.
0: Ok, Urs Müller, vos jots quinter al sempervert, oder vos far las noitats, non fai in quai tot corretto. Ai, Urs Müller con las noitats.
2: Il Grasshopper si gioca nella prossima stagione nella Super League. Il Geodre torna a Gezze e Gudignà contro Ara o conduce Dins entro prolungazione. Il Davos 3-11 a Gezze gestisce il combattere 3 giada senza barrage contro la relegazione e qua mince giada con successo. Al campionato mondiale da hockey alla Svizzera pudì festivare ieri la cinciavla vittoria e la cinciavla partita. La squadra del trenadre Jan Cadieu a Gudignà contro la Grande Bretagna con 4-1. Sco prossimo fronte la Svizzera da Mounts venter mesdis in Ungheria. Ed il Stadio Zenitz vuole intramettere 5.000 ulteriori soldati in la Polonia, quai ha annunciato il presidente americano in sia piattaforma online. Argumenta questo passo a Trump con sia buona relazione con ses colleghe d'uffici polonais, il dretch conservativ Karol Navrotsky.
3: La meteo.
4: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Ed in avvertimento oz dai 100% chance. C'è vu cerciaut as ulliers da sulai e c'è vu sin riclaut x neada c'è vu tut con vu la iacca e da nempe un di da sta a mezz la primavera bler sulai ciel blau be qua e lam per nuvle sur as munts e appunto i vegn erciat fin 27 gradi da ausenti la regione da quaira 22 fin 26 in zuri zotselva fin 25 gradi in engiadina bassa 23 in zursesi valmestair e 21 gradi oz in engiadinata e dun maun resti be i di vegn un po' picciato, domani l'ora forza passa 30 gradi a quaira, ma in ogni caso intorno 30 gradi a quaira. Hai, oggi dal dì avanti copri vluz che fa radio e si smaccia un fas pom e schon va tot zozzura, ma ci desbe un fas signet vaemo, blerumpi penibalesi, c'è tutti in un'eada es mort un rai per vi decisa smaccia un fas pom. E questo proprio capita. Tutte quelle storie a volte le snuff oggi qui è però RTR.
3: RTR. Dalla Damau alla Saira.

0: vai a vuo. E allora a questo stock qui a sdraglia al Gordaunzes. London Beat, I've been thinking about you. Nu dal Danio mincia benura alles 8:15 un giavisch da musica normal mainch da tai e da mai actual mainch das candidats ci lassen in la regenza grigiuna. Ma scia vu pod essere da giavischer un toc da musica ci esilor in til radio. C'è un fus quai. Studiai ne ada e l'ora podat er za giavischer quel toc.
1: Avais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara. In cor o bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual o in semper verd? Gia vijai musica live in l'emission o bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin gia vista RTR.
2: Presentada fleurop.ch.
1: Mince domenica tanto las indes e las dodes.
0: Ai, questa fin demna nulla be in domenica dalla sündes e las dodes, din per sé er in lundes di. La possibilità de dar tras vos, giovius e saluts, concerts in giovius la fin demna da cinquaisma in domenica e in lundes di. Dalla sündes a las dodes. Fai quin con voi.

RTR in venderdì, as 22 de marz, das 22 de mai, un venderdì un pain più special sco aters per vide ci sono, es la lunga fin demna da cinquaisma, al taimp es jo grandius, e blers allegraran naturalmente ci sono quists dits ci staun davant nu. E tot al teatr ci creia ci far radio es simpel, quel se sbaglia magari es de far enorme mainci attenzion, c'è pom ci se smaccia, au ti du li quarta on las noitats ots al fas pom vin fas signet tots sun irritats ma quasi in sé in a piculezza e po da fatta capiter al cas che si smaccia al fas pom mora tot in ad incun per exempel al rai al mine del program moral precis quai es nempe capita ossa in Inghilterra un emitur da radio inglese a miss a dir senza voler al programma d'urgenza per la morte del Ray Charles, inclusive manch annuncia seriosa e posa commemorativa. Stupid B, al Ray era giusto Fitch Vischkul e contente in Irlanda del Nord, era là c'è c'era un programma folkloristico ed era vidal Biver Whisky. Giamagnai, ti metti in alla mount. Tu daldes, tot ne ha il radio, c'è tu smort. E allora val studia do il secondo maior whisky oha, nu comporti più taunt sco una iada, do il secondo maior da whisky daldios c'è su mort. E hanno l'impressione che la situazione escalesce giustosa, oh? Also, ishe verrà studia Prince Charles. L'emitur, giuccia giubalis capita, dice sbalda computer. Claire, esia d'una, oh? Ci non savo dar proci sa fazza ves, un cigiol e lo si dice, ed è stato un sbalda computer. Ma tocco squia, in sé era una buona vart, o sa sa, Ray Charles al main, cioè l'emission da radio funzionerà senza macla, al dice il morarà, al main.

0: Las novitats da RTR.
1: La vischnanca da Tumain scriver l'an passat se frascotchnes, tentan el deficit pli pitchen che budgetà. Il concern da produkts de luxus Richemont fa da pli gudogne svieuta, surtout la domanda da bijouteria resta gronda. Qua in dus als thema sotze las nov, al microfon Urs Müller, bien-di. La radunanza comunale da Tumain ha approvato con gronda maggiorità il rendiquint l'an passato. Tre expenses da bunmain 7 milioni di francs a quel sarà con un deficit da bunmain 336 milioni di francs. Budgetà aveva anche in minus da bunmain 1,5 milioni di francs. Oltre da qua al sovran rifusa due mozioni in connex con i lavoratori comunali e forestali. La domanda da produkts da luxus è vinavant gronda, quai a er sentì il concern Richemont l'onde gestion 2025-26.

0: en il Congo sederas il virus d'Ebola vinavant ferm. Entant detti redund 670 caste suspect e 160 mortoris, quai a comunicar il Ministeri de Sanedat dalla Repubblica Democratica del Congo. Or davant aveva l'Organizzazione Mondiale della Sanedat, WHO, anche discurrido redund 600 caste suspect e da passa 130 mortoris. En il paiais vigin, l'Uganda, n'aie per contra da neginas novas infecziuns con il virus d'Ebola. Ed anche in novità del tennis, Jill Teichmann è qualificata per il mezzfinal del turnier del WTA 250 a Rabat en il Maroc. La svizzera batti la matadora locale Yasmin Kabash in 3 sets con 6-7, 5-7 e 7-6. In il set decisiv a Teichmann parà 10-3 balles de match. Sco prox in fronte la svizzera sin la croata Petra Marcinko.
1: La meteo.
0: Oggi ti bler sull'egli e l'entir grigiun e rivin fischiaut. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legno di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regiun da Quira.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Grazie da Melder di co Ots per aver anniversari. Zadon e Petrai di Stemp da se recrear della festa. I cigi fa festa Ots. I dovr do forza in pa temp per se recrear. Qua sta sco prossim a il center qui a pro RTR. Mes nom Livio Foffa. Allegra.
3: RTR. Informativ e divertente.

0: se gras bagat con video kilter radio star meno de ses canal to quaci vin chaunta nix con chi la al radio in taunt no dai bot pu ninjuns videos respectivi da schon amo videos ma l'emitur MTV ci ha cominciato con tot quella es in taunt der ciao sarà no dai pu id es vendredi as 22 da mai e hai no è una differenza jubilars e jubilars e nulli abbia da questo ci fiste gesto nozz anniversari
1: La Cuppina presentato il bogno in giardina a scuola il bogno con acqua minerale bognoingiardina.ch
0: Das 22 de Mai del 1976 è stato in dì ci no in bluderaun mai più nempe Silvia e Niclò Stier da Parzons e come ci ha marita 8,5 tons festeggiasni 8 nozzas da dar sinceras gratulazions e allora aini eramo 4 persone ci festeggiasni 8 anniversari la più giovane è Elina Schneller da Fovoin ella festeggiasni 8 Dejavel a Zernetz festeggiasni Silvano Stedler ses 46 avel anniversari al 60 avel festeggiasni 8 Peter Brenn a Pratval e Muretti Bertoc festeggiasni 8 ses 70 avel a Castrisch. Sinceras gratulazioni in bellissimo di da festa e dai clai oz da vende las 12 metz RTR la dal dauti l'ora ci ci gratulesce vu via radio ier c'hai musica ci desnida giavijal per vu e ossa ersco ad una daimo la possibilità da tras in ulteriore gratulazione con telefono al numero 0800 20 25 30 0800 20 25 30 Ci volete gratulare di un live osa via radio. Tu hai...

0: Rihanna con l'Oslo. Mince tant, sì, doni pro, vegni per la Bosch, ma osa iaini a Bosch, al telefone snempe. Domenic Fadri Claluna, buondisser Domenic Fadri.
1: Buondisser, Livio.
0: Sir Domenic Fadri, el gratulescia sia sor, ha?
1: Hei, precis. Elef gratulare mia sor Anna Patrizia Richard, ci sta qui a Bosch, e per se 58 aveva il compleon e già bisar tutto il buon per l'avvenir. E le ringraziare ad ella per tutto il lavoro che la fa riguardo sia famiglia e la grande pazienza che ha con la famiglia e le sfide ferma in quel riguardo e già visto tutto il buon ad ella e sia famiglia.
0: Elisa, l'unica sor di Del ha avuto una buona relazione, studia in o avanti 50 anni, perché la Del è un po' bene da 8 anni, vedi, c'è una buona relazione?
1: Noi avevamo veramente una buona relazione, Elisa, 6 anni più giovane, c'è un da qua in ambo una buona relazione, è loro partito alla bassa e Elisa resta qui a Bosch, ma è uno sefficiplero con cui c'è un pensionato, sono ereo sefficiplero a Bosch e con cui va in una buona relazione.
0: Ah, bella storia. Sir Domenic Fadri, grazie a Fitch e in sei nom tra metaini Dana Patrizia e allora la cupala, scocciano design, la tazza, la scadiola da RTR e eramo islo in per buonas robas. Giovizioz, una bella festina e grazie a Fitch.
1: Hai.
0: E bella cinquaisma. Arrivair.
1: Grazie alle stesse mance, arrivai.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
3: I told her everything. Kept no secret. She saw my strengths. Told her my weakness. We were invisible.

0: Julio, in classica con Gangsta Paradise e curcio quella della attuale è in un disco, eh?
1: Claro.
0: Adesso vendredì es mangi due da mai la lunga fin d'emna viene d'una più da maniva e x in iada las prossimas uras cominciano e l'ora è da nir più lunga la colonna d'autos direzione sud. I accompagna durante quest temp direzione fin demna ier direzione colonnas niets davent da pak moment da Georgina Janki e tu es ozamo alla cercia.
1: Exact, sco, mince venter Jesus, venter les dies, quei moment che marein tot spontan, se ci ciei e spontan, se telefonesce a gi grazie fecci, per plaids, ad ina persona ca ebbe maritau in grazie ina ga e via radio, per quale persona dati lui in balezia mac flures. Sa, sto gie buesser si ciei il strec, ravui sa ina ga esser se omirlo se ciei che tot marschau, a marcia, con concerts, teatr, si sto feste de musica federala, un sabugen e prender nossa purgida di grazia fece di dirigente, dirigente, regissur, ni cici che trai fils per realizzare X. Si c'è in evanimento.
0: Sunza iura, c'è X. Schlo ma fece loro pizzes per il romanzo.
1: Esatto.
0: Se non sono più buoni a dire grazia fece, e allora, non sai, allora erpi. E da perdere non dai un'uglia, anzi, isa poi a fare un plagiare. E allora, Georgina, per te va a fin un emno speciale, oz, grand tema pro RTR actual manche las elecziuns grigiunas, candidati e candidatas per la regenza, ma questi volen nir reelez antil cusel gronz dalas ses partiz ci combatten con massa chaos pes cendi manche setz antil cusel gronz. A minci un tramis quia una persona antil studio, un vis-a-vis senza c'è il savea c'è il secondo sa blind date aini nomna quai i oz dai l'ultim
1: aber nix da date in forma scolz de vos gis ad fa con ina partida che il roman schleisch carpiccia per quei blind date il svert liberals anni gin candidat roman per quei in scontere sia che il candidat di svert liberals a mo in date cumai survegni in mesura pata no che nos discutene qual tema che efficiente che sto efficienta il grigiun da sia dati e nigin blind date pil candidat della partida popolare a Svizzera che fosse affrontato in quel ciao vert liberal e le survegine mesura e come esco vis-a-vis faccio in qual domanda però credo che in quel momento venze tradì quals dus ciao ci chi è questo venze buttane ciao sco ciao gis retorau arriva o da l'engedina bassa per la PPS Simon Raghet a buda fare un via di neo del bureau della via Fier Reti che tocca inter nos del studio e il vert liberal
0: ok il blind date rotz in tra con Georgina Janki quai e l'ora do las undes. Grazie fitch da mia parte fisi stat quai mes nom Livio Foffa za giugin avant bun divertimenti interessantes ures con RTR stat bain i uzailas Aurelias.

0: In quart de las dieja, quei propi silla seconda, uras per giugà.
1: C'è ciausas.
0: Ed els in forse un buo per Pernisaia e per G3 che nos ven lanciau in una nuova avventura ils cabazzins. A quals tunen a scia la causa va a prau con tot quel che
2: La ciausa vince a vens duvrada da bella aura. La ciausa sa nins prender con sai. La ciausa sa esser compacta.
0: E c'hai se ves quai esser telefonai am pruai de sparder ves nuot 0800 21 30 la numera. Fortun chi figeva ir bling bling bling tot nossas lingias vai ots puspentic pigic ma spicenzin umenet schie pulit ossa Radio Ramon sche causa sbendida non deve proposta numerin
3: digli carite che salta
0: enta bring
3: no no saus
0: Buonamen. Ero cerca la geografica in mezzo alla dreccia valada, eh?
3: Qua forse anche meglio qualche dice a brimpare salsa, ne trovavo sull'elbo.
0: Sì, che pescia! Devo stare andrò anche quel da plebbia,
3: che
0: se
3: no.
0: Forse prenderò quel da sull'elbo.
3: Avrebbe.
0: No, avrei masse tutte, sono contenta che vi demerassi in qualche vacinza, dice bene, ma sono, è buquei Rita.
3: Io non
0: vi invito. Già vi tocchi in altra gara, ciao. Ah, il prisol che protegge il sulei è si buc, lui è si c'hai forse, BNG, c'è che?
4: BNG che è che vi è il regolo di Vrin.
0: Ah, o smai, non sa un stoccanente Vrin.
4: Il fest devi andare.
0: Ah, fest devi andare. Drei squals ni mai son senza. Cus mai se via già.
4: Io trovo Savenz. Aldo, omis dus,
0: perché bumo la canna. Ah, il fest devi andare. C'è spassigliata e stada la devosa?
4: Aldo, si incontri il mises.
0: Si do, ha? Nu chi va forse da ciuncaismas. In tic, si adò.
4: Forse. Buplanizzau.
0: Forse. Aber io von con 30 francs il folge fa commissions se veis bu regula.
4: Buc.
0: Na, io e buz fischs. In BG.
4: Te mi lonten, grazie.
0: Ste bene.
4: Adi.
0: Allora, Renza, proposta numero 3, scolce causas, BNG.
5: BNG, che ho giacca steger da lì.
0: Giaccan. Te pi ir ponderò vi de c'hai?
5: Io dico il camisot.
0: Aha. Gegeo, se si da treni il camisot, ha? C'è pi antic calur, la palalva, ha? Che la sorvegna antic te. Si la sta.
5: Mi dau boi. Io sono stato filalzù, allora era un intuà, noi.
0: Ah.
5: Abrere bufroi.
0: Bufroi, tu svesi da disse do con quei argien vif, il camisot. È una bella proposta. Avrebbe il camisot.
5: Ah, quel combien. Il mio dio è quello.
0: Quei viso è Danis. Ciao. C'è causa BNG. Vengo un plus per due proposte. La proposta 4, tu una scuola, vende ci.
6: BNG, Gardina, che è Maria Vincent.
0: BNG, Maria.
6: Addio, sai, voce, sono stato. E spiego il vostro lei.
0: Lezze, sono si nostra iesta.
6: Opala. Ma io butto là Andrea.
0: Ah, aber flot. Flot se vos vezin spiega da su lei pels proximis dies.
6: Let's va a dire, dine con mai lette per mai se che
0: è importante. Maria, tocchi in altra ga. Ste bene.
6: In altra ga, sta bene in BG.
0: Ciao.
6: Ciao.
0: Allora, Venza è un la devosa, ci sa che tocca forse la nota. BNG?
7: BNG, Giordina. Daniel, direttamente dal Jura.
0: Da noi?
7: Da Jura.
0: Ah, del Jura, dell'Emo. Ah, allora, c'è il B-Blau?
7: Valencia. Proprio Valencia.
0: Ah, forse, il sujet per le carte postali.
7: Sì. Se c'è aide.
0: Se cadosse sta una gaina proposta, io credo Daniel, nalez vera schon in de gechel perspektiv, ne ve?
7: Beh, exact, eh.
0: Adot?
7: Oh, conti de sac. Letzte war wohl in de cu.
0: Il conti de sac. Ai. Adina qua, dovrens savens de Balaura. Io metto leu in tex in via. Quai conti de sac che sans credo vendan grausci da zu lei plova dracca bise in porta bu in c'è situazione. Moshi, aizice, ha buc. Shalom a tenzi il conti de sac. E se non sei este, Daniel, bienviadi, va a seguir?
7: Beh, grazie. Ad invitarti qui.
0: Grazie, ciao.
7: Ciao.
0: E allora tenza il prisol da sulei la festa da via già il camisot al conti de sac quals quattr con quel che il siers da sulei e ciò venin unai quals quattr vanzi nostra iesta con l'anflens in rtr.ch la sves del reminent e leggero ogni negato tutti il cavazzins forse in tutto ruaus vu motecla e leggero forse fai clic da meun tocca cici la noda
1: Tchau, tchau, tchau.

Allora, mezzo con un gran spasso, direzione las dies, suenter las dies puspei in da quals moments che vus avessas fa in pligé, ad in persona da viescorni, e shock, semplicemente a cici, in nostra rubrica di grazie fecci, in grazie tot spontan, che combinaus con in bi match flures, ponderein, moment et, e son sigira che mincin che tecla a de pli che mo dus, meuns plein de quelles persunas che vessen maritau in grazia fitch. Ci sa ponderei, forse su dinzelus enter las diesch.

0: Las novitats da RTR.
1: La vischnanca da Tumain scrive l'an passat si frescotschnes, tentante il deficit pli piccian che budgetà. Ed il concern da produkts de luxus rischmo fa da pli gudogne svielta. Surtot la domanda da bijuteria resta gronda. Quei indus les temes, oce les dies. Al microfon Urs Müller. Bienji. La radunanza comunale del Tumain ha approvato ieri sera con grande maggiorità il rendaquint dell'anno passato. Le spese di ben 7 milioni di francs a quel sarà con un deficit di ben 336 milioni di francs. La budgetà aveva la vicinanza in minus di ben 1,5 milioni di francs. Oltre a quai al sovran refusa due mozioni in connex con i lavoratori comunali e forestali. La domanda da produkts da luxus è vina avant gronda. Quai senti il concern Richemont l'onda gestion 2025-26. La svelta sai augmentata per 5% in 22,4 miliardi euros, comprilià con l'on avant. Il gudogn sai augmentata per 27% in 3,5 miliardi. Quai ha comunicato il concern con sedia a Ginevra. Consund la domanda da bijuteria sai augmentata. Richemont possède, tra l'altro, le marche Cartier, IVC e Piaget. Sco usità na Richemont Beach pubblica una prognosa per l'on courant. In us medaina l'exterior

0: Rabat en il Maroc. La svizzera batti la matadora locale Jasmin Kabash en 3-7 con 6-7, 5-7 e 7-6. En il set decisiv a Teichmann paradist 3 balles de match. Sco proxim fronte Gil Teichmann sin la croata Petra Marcinko.
1: La meteo.
0: Ozza di Blair sull'Eglia lentir grigiun e di vin fischiaut. La temperatura maximale è 30-25 gradi in l'Eglia di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera. Ed er da maunesi per gronda parte sulla Lif, a Quera dati da maun in dita cialira scundredunt 30 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
4: Cuorzo entre las dies de quai vendergis, avon in affindama lunga, ils gis de ciunca esmas ca carmalen definitiv bumo de fa sac a pac di ne ampruata di direcziun sit, date numerus ca staten cau, a fan cei.
5: Io hai mai un conosciu, sunt protestante. Avresti oggi de fa cum, ca un quel proiect magic.
4: E marveglias c'è che quella protestante ha scuvert il mondo cattolico, che è la nomna perfin magic. Tutto qua io dis è un'enqualura. Io sono Georgina Ianchi, shalu, mainzai.

0: Nicole's Backstreet Boys e si vignau vegn vergau las dies.
1: In grazia Fitch con RTL.
0: Shalom, Bruinza, Marein, Schcomincia, Vendergis, Zici, Eia, Si Spontanza, Telefonesche, Gi Grazia Fetch, Imperbals Pleins, Adina Persona, Ka Maritaukins, Gi Grazia, Eina Gavia Radio, Vies Grazia, E Combinaus con in Valencia Mach, Flures, Sa, Stobu Esser Zici, En Vies Stretch, Contourn, Sa, Eina Ga Esser, Schomerel, Cheke Marschall, De Vostems, Kun, Concerts, Decors, Musicas, Theaters, Festa de Musica Federale, la Bienna, che sa bugene prendere nostra purgida a gi grazie fitch, ad in dirigente, in dirigente, regissur, nizici, che trae il sfilz per realizzare x si c'è in avveniment a favore della cominanza. Den staus, telefonai 0800 20 21 30.

0: je sais pas.
1: Magari. Gartegi, Scots.
2: RTR regala per vous. In grazia Fitch.
1: Anus dein, i allegra il bundi en Valmusteira Valchava, Corinna Bott.
3: Bundi, Corinna.
1: E bevin e stat en Valmusteir?
3: Sì, no, en Cialurs.
1: Cialurs. Cialurs! Gradu scenas.
3: Sì. Con voilà, con l'epina passata, vanno proprio in Cialurs.
1: Sì, vai da din extreme in Cialurs.
3: Preziosi.
1: Corinna, ossa lascio credio grat? Zura, nuoca... Nua ca vies grazia fec va co quel tunna el fa vien di assent don tradescio c'è
3: hai also iau les dir grazia fec mia chara mamma e iau les dir chara mamma tu es la più chara mamma de tot el mond e iau preg fec to qua che tu fas per mai ela es quie per nir o bain ajuder. O ben c'è la vengo c'è o sono in vacanza da clerio in su, si è clerio da tutta sorta, tutta da liert, ma ella è ser qui per buons cusels, c'è una domanda, io le dico per quai un ne ha da grazia fic, e l'ora ella tira ad una plantina da tomates e da certas flors, per mai e quai da una enorme lavur con müder tots X jahre i far zum brive i mi cetta un cino tuta massa chat o massa frai i quai da granda lavur i au sa quai i au pric quai fitch i quelle plantinas i se fermas co che tu das nu se poi compras e l'ora ed era mo cetta che mia mamma sa cugina fitch bain ella fa fitch bon santas se nu va in termins io in giardina bassa si può dare in un zinviderain a mangiare in tarpro ella nu può dare fatta già vuser c'è c'è nu vesse niente e er is ne per esempio er stats e va in po du jalder fitch bunas kulas da fna e ed es be un problem vide tot i quai es c'è is a mangia massa bler questo è il problema e in usa po in vluder c'è ella vende il ton 88 tons e io spero che tu abbia visto che tu resti in avanti e sei bene in omers con ossa. Grazie per tutto.
1: Wow. Ma se non sei solo in te che fiecti scorine bot, senza auto tutto qua, proprio in un momento da d'aur.
3: Ha, proprio.
1: L'usperenza tecla la radio, esce la fa un tonno di speras.
3: Appunto, c'è l'isa già, dai, la son radio, ma io non so se l'isa già, io non so.
1: A sioc, c'è cu, quai vai lu tot online, Corinna, sanze lu forse c'è tecla giù, e la lu è tot.
3: Sì, mi c'è
1: ca. Vus me speras vi, col telefoninze, quai genigin problem.
3: No, quest tip top.
1: A si la carta stati, e mince cas lu scret, cu las flures de ci, de cod, insomma.
3: Sì, no, tu tai, son c'è la vigna sai.
1: O sono Corinna, quale scuola da fna, ne sciogli zame le urelle, e c'è per in sur Silvana che sa bucce che quale scuola.
3: Ma questo è un culo, questo è stato malintera. Questo malintera, e l'ora si gratta la malintera, e l'ora si lascia ogni ora al amat, al suo paese sterke. Azzo eramo au, e l'ora si lascia al amat, al suo la sterke, quella va io anche la coppa. Si lascia una pezza di smaciora la malintera e quella si mette in munia pro la malintera e lui viene in charn e si può mettere in salsiz o si può mettere in Highland Jäger o c'è ci sa niente e lui viene qua fatto i scelte cuclas e io non so neanche se viene in farina o nulla qua non sapessi da dire perché però non fa per solito ella la cuclas da fna e lui e dove in qua bolli in tin au also belle vin finché le cucle svegnen su e loro ven qua tutore mi su in pace gel gratta un pain pan ci mi sent in fornin questo stupendo.
1: No, io credo che tu ne proprio stupendo, svenza un gran curclau in un quarto episodio in cucina, eh? Corinna Bott. Grandius Corinna. Cica forse è un teclau radio sa Corinna Bott in Hortulana, ha Irtun per quai è il gran sostegno de git de vostra mamma donna Erna Fallet. Lu, speranza che la sorpresa carteggia per vostra chiara mamma. Corinna, tutto il buon, grazie per il telefono.
3: Grazie, sì, stessa mai.
1: Bella cinquaisma.
3: Sì, grazie, era tai.
1: A tocchi in altra ga.
3: Hai, grazie.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao, Giordina, grazie.
1: Ecco che ho capito in Jauer e in... Valader la canzone che vignosse esce lei alla sur Silvana. Viver senza te, quei vaintic. A praucul. Grazie, Fitch, de dots.

0: Vendergi se vom es gi, d'Antone se vigne ura sparar ver nossa agenda.
1: Il calendar.
0: Treis arrangements en Semtjai a Carmalen, a Schluein, Silla, Löwenberg, en vide il Café Kisti, cun bubrondes, tortas, a petas, ad un qual Santupada inspirante. Il Café Kisti a Schluein, ei a Verz de Lina Masa, toccan sera de l'Sciun. Vignina la capitale, la post-remisa a Quera in vida di una serie di film scurz, in sia tournée tras la Svizzera se ferma, la kurz film Nacht pia e la capitale a mossa l'antira noc film scurz, in tela gronda ne vende d'ovras filmicas svizzeras, sur films tematics, documentars e de films internazionals, tot quae cusera ne vende la sette mese e la post-remisa a Quera. Lu sera de concert cul cantautur Romonch Pascal Gamboni dati el Café Cairo a Berna. Il Tuecin presenta se unief album Mia Barca a Vonna Swenter. Il concert de Gamboni eisi il DJ Kijiel che procura per la musica. Tot quai anceva cu sera de la Snof el Café Cairo a Berna.
1: Il calendario.

0: A con Alvaro Solere se vignò venne von la Zendisch, pi bauler il programma de domenica dil Cartens Catholics de di stedi in Baselgia. Bumo vomes gie messa e su entermes gie a Vesperas. E scinzves magari fac pi bugen tot si c'è autor.
1: Che io sono stato giovane, ero anche con schies, ma avanti a Vesperas.
0: I Vesperas quai leva gi iad ina devozion in Baselgia, canta psalms ed antifonas, pi baul, savens per latin.
2: Allo figevan quiz un po' ignunem si leo din capeva pauc. Ados capesci nellas ad ai clara, dai cicei fec fascinant.
0: Fascinant eisi us per el, per quai calei in dils cantadurs, dil cor miscedau da Surawa, quel da Surain du scors, cadastan questa findema concert, cula nova ovra Vesperas Romanchas. Cau in scec.

Valeria, vun il stil tradizionale esius che orgla a saxofon che fan e parte quellas vespres da circa tunnelu il stil un po' più moderno.

0: han cantau, sunau, exercitau, duessa nos esser pinai per lur en tut treis concerts, cantaduras e cantadurs fai, tota cas pligi de cantar vesperas.
1: Quei fet bi avant tot perquè vai schau ga mai cantau vesperas, als es heis bo segur da kins cantava quen beselja, e dos en quella nova versione, che tec forte più moderne, quals me fet cool de cantar scho, ja.
2: Il religioso di Vostier che fa Sean Patercia è il mincegì, c'è che non si fa, c'è che non si purgina, abbiamo stress. Allora, vengono a scrivere un conto qui, ed è semplicemente pacifico, bi, sa proprio vivere con il testo, meditare.
3: Le viaspere romanze sono c'è speciale, che in stato là, a godere, lo sa mincinca, a tatlaus allo fail. Il sez il parere si è pibia orazioni si è pibia concert.
0: Beh, per saver fa quei meni saves fa questa fin d'emma sonda dati las vesperas romances la sera della zotia la baselgia della claustra a Ion ci che vulstons propri fascinasce a tutta grand giù il concert è tonsco vandioso exacta un quattro plats dati va grand merausi la pagina online shock plats ai si gira un pil concert de domenica che vegna la baselgia della cruz quera qual ancevelu la sera dallas sis all'indis gis van ils sur silvans lu giù la bassa a zuc con lur vesperas romances. Ed un turn quep antir project de cant co quales novas vesperas tunnen cusco pi de baul cupi fitsco oz lu lu saio mocu se ja da disin rtr.ch a tecla la reportage ca Yvonne Simon a fac. Pil Radio.
4: RTR. Authentic. Regional.

0: En 7 minutos tocchi de mesgi de quai vendergis.
1: RTR Impuls.
0: Anciet cul de chun raps, il de chun contraps, il luesun dau il de chun francs, la banknota de cien adots gi chun dils patrats de zegna pite dos antorn ils raps, essens arrivai tiela formicla, gevens pivaul.
2: El è nei de moda bec spectaculara, anten in a brief simpla portada di pot. Va bec la spiceida, ia crei, anzoma mai via in realitat, avant c'è l'Eneida or dalla brief. Egna cund formela. In comarada la famiglia a motter mes egna cund formela per la mia crisma. Era anche scolara primara e beva o sentamang egna cund formela. Azzavez immaginar simpla manciu sceglia egna da mela. Tuccia palpò anche neda tuccia e palpò. Fin finala è ella eide sem banca, però quella con formeila era stata deie lung i tema a meisa. Ma gie de vurdas cucci quellas da mela veien or ozzande, a zabed der, sci avanzò ma gie ne edu scegliena antamang. Drec antamang maneggia. Con tuccir e palpar, scucci toccia, scu ter quella con formeila.

0: Las novitats da RTR.
1: La vischnanca de Tumain scriva de novo main cifras cotschnes, tentante il deficit pli pitschen che budgetà. E la consigliera governativa de Turic, Silvia Steiner, na stat bitch a disposizione per una ulteriore periode d'uffici. Qua in dus das Thema sozza la sindisch, al microfon Urs Müller, BNG. La radunanza comunale da Tumain ha approvato con grande maggiorità il rendiquinto l'on passà. Tre expenses da 7 milioni francs a quel sarà con un deficit da 336 milioni francs. Bicetà aveva la vischnanca in minus da 1,5 milioni francs. Oltre da quai al sovrano refusà due mozioni in connex con i lavoratori comunal e forestal. Elincentun Turic na candidesce la consigliera governativa Silvia Steiner bitch per una ulteriore periode d'uffici, qua ha cominciato sia partita il center. Steiner ha 68 anni ed è da pil 2015 la direttura dell'educazione. Projekts importanti durante il tempo d'uffici è stata l'introduzione del plan di istruzione 20, la riforma del gimnasio Turicais, scuola il management de crisi durante la pandemia da corona. In vista delle prossime elezioni del Regenzi il 2027 ha il Center già in convenza una commissione per cercare candidati possibili. Al Mount Everest è mesemna da un nuovo record. Sin la vart nepalese dal più alto culm del mondo ha 274 persone contengi il piz. Usce blera sco anche mai durante un dia singolo. Quai ha cominciato il Ministeri del Turismo. Die Navarz sind las Konditions der Laura Stades favorables. Der lautre Wartner sei aktuell mein Beach possibel, der Reiver sind il Pez na dal Tibet. In la Stagion aktuella ein ja 600 Personen kunten gil Pez del Mount Everest. 30 Personen seien sa disgraziades. Ed anche in novità del Balapè internazionale, Cristiano Ronaldo ha grignato con il club Al-Nasr il primo titolo da campione in Arabia Saudita. In l'ultima

0: Il pass umbraile è puspè avert a partir de d'immediat, sventer che l'està sarà l'envirn.
1: Quai en stades las novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Las elecziuns grischunas der RTR. Il blind date electoral.
3: Intic de plica tres emas vaia una lua ligia in grijunas a grijuns regenza a parlament cun ciuncien nevencio dus candidensia na Sibersco mai pils cienaven setzel cusegron sis in de mince partida e in quest'ema hosp che al studio las partidas an saveu decider ci oz tils dus de vos chaos politics in de la PPS ad indils vert liberals funzioni d'Anton Bu cun quei blind date scotir cels cun quels vert liberals a il lungac romon schau scar picha an ein scarz ins romansen lur reches in solia quella aveva ebo pada oz schia knus figen schia knus figen la prima masura cun in del candidat la seconda masura direzione 12 cun l'altra lanciata figenza alla romancia cun reto rauch della partide popolare svizzera la bitesche sende ingegnere agronom gastronom avulso intersasen prima quattro onze al Cusegron vini re-eligeus per il circuit Zuot Tasna. Bienvenuti, benvenuti, Reto.
4: Buondì.
3: Reto Rau, forse con i perpaux che vizinsco, descrivis se sez?
4: Ma è un creio in tip fern della natura, è iota dir in montagna, è iota d'essere anche la natura, gli opmas libertà c'è la natura. Politica manch sono forse un po' diplomatic, mi c'è tante, di scuro c'è scoccia, ma spicca le scresù, e di snacra, tipo vera rischio, se si vuole fare altro, decidere altro, decidere antifetto altro.
3: A cotter c'è che vi strec contorn, vesa a descrivez vos? Vos strec contorn? Co crai c'è lez circumscrive del?
4: Oh, e grazie a questo vezzo non mai sono in pausa, sono proprio un tipo che ho da essere libero, che ho dalla natura e mi c'è tanto ne ha forse un po' massa diretta.
3: A voi in Emma era a Bienna alla Festa Federale de Musica, con la musica del progetto in Giedin, che viene da terza in sua categoria. Voi essere presidente del comitato che organizza in Gia, voi in Gia delle elezioni, la festa dell'Occia Grigiuna Glarunese, si la botta nell'Uns. Vedi insomma un paio da fare combattere elettorale?
4: Ma questa era una parte del combattimento elettorale, credo che si ingaggiano le regioni, ingaggiano le società, le locche nostre, in Svezia ci fa altro, speriamo che qui venga tutto vero, ossia, e in Cina veniva solo da quella che noi saremmo l'erza mai, e provo ossia da mosare, perché c'è metà in decisiva, e poi qua ci hanno fatto gli ultimi quattro anni, e qua ci fece ossia che era proprio in una campagna elettorale classica, non hai previsto fare.
3: Se sentis magari si dir schitongio per la rielezione?
4: No, qua non è stato dire, ossia, sto segno in rielezco tutto c'è, ma che il povero deciderà, ossia, manda qua ci sa fatti, manda qua ci si fa tutto onore, e ma per essere fosse e provosa da vendere mai otters con quei ci sono in generale, sono se che ci sono, e il povero della vista, questo è il dritto per il cuore, ci farai la voce, ci sono della vista, ambiente. Non ci fanno per un'impromissione avanti con ieri, non tengono da via se erano in cinotter.
3: Vesto un tono di pli concorrenza e ne vies circul che è una von quattro anni proprio è data una scelta d'elezione proprio di combattere la regione di scuola, senza che gli udì per Sur Silvans che sono forse buzo exact nuova che zuo tasna è quella regione soprattutto di scuola, quindi le persone si estes che candidescono il stress vedere se vogliono venire religiosi sentono sono in tic.
4: Sì,
3: di più concorrenza.
4: Sì, di più concorrenza. E posso se la prima ada candidarsco fin già in uffizi, quasi è un certo vantaggio, però fino all'ultimo crea per la votante e la votante è interessante, c'è una grande scelta e no politica non ci sta a mettere da qua e fino all'ultimo può non decidere se ci vogliono raccogliere e sono verti, se vengono non ne ha fatto coefficiente, se poi vale di notte avvisi, accetta qua.
3: Avon quattro anni al Grigion la prima gara elegì ottenere il sistema di proporzione. Vossa partita, la PPS, la grande vittura, fac il 6 di 9 in 20 giugno, se c'è il Cusegron, vesco alla gara, mesco

0: Fina mira, schia tutta casa vice-president da partida 10 de Gudinè, ulteriurs ciun sets, magari Gaiart, sin donna quasi da ci?
1: Ma, se guardo se la sistema di proporzione, in gioco la popolazione veramente decide tenora as percienz, si suara las elezioni nazionali, si crea con 30, potessene son sperarci, o no Gudinèin, e penso che era in prima linea questa la metà dei liberali, questi sono intanto un po' surrappresentati, che era tenore al percienza, però fino all'ultimo stanno a combattere per noi, e sono degli anni per sezza, questa flotta, e con quel 30 per anno ci hanno raggiunto anche.
0: A tutta un'ora in quel momento con 30, con quel che altri stanno in te, c'è prima diventare la più ferma?
1: Questo è naturalmente più flotta. Non c'è solo denaro.
0: Incide la verità, qual veglia d'arrivare, scuitordici da cercla dur. Lui, Rettore, la grande finamira della vostra partita sono numerose, in prove, disgraziate, finalmente tornare alla reggenza. Da quando è quella che con Valerie Favre a con la Gartigia?
1: Ma... Hai, non vai in una grande percentuale dei votanti e lei nel PPS, questo non sono per il momento rappresentato nella regenza, quando era fin già avanti. Quattro anni se l'anno stesso è riuscito e credo che Valerie va in una candidata molto competente, una candidata con esperienza politica e spero proprio che questa sia una grattaia, cioè il lavoro del PPS, cioè dell'intelligenza, fosse importante perché è detto in pena tutte le mani a mani era intelligenza.
0: E per vostra partita, avevamo 4 anni giù con 26% la medema quota di lecture con il center, che ha 3 del slurre alla regenza, la PPS Nijin. Se non avevamo medem gran toc della torta cui va per la quota di lecture, avrebbe cui va per questo sez. L'esecutiva volens vuole PPS.
1: Questo è il sistema di maggiore, quello che noi siamo, è da dottors centuns, il PPS è un po' più greve per cifre, also la sinistra e la dritta è un po' più greve per essere rappresentata bene a volte dell'esecutiva, ma a noi si resta da presentare als melders candidati un po' d'aini e provare a sapere che la popolazione è lì a questo, che fanno questa data, fino all'ultimo decide là il pubblico, non stanno ad accettare quello che decidono, e per essere grattati a questa data, e crea per una regenza un po' equilizzata, e sono derbler melder si disegnano del PPS in una maggiorità del partito center, ma decide il pubblico.
0: Rettore, noi si viene in primo intermezzo musicale, bandunenin e il leader scotal venin l'utier in qual tematica che ficenta il pievel grigiun musica che è sempre e vies, già vis, mega vata gola, brich mir mis herz una relazione speciale con quella?
1: Ma hai, also nicht quelle Zentrumme, quelle Interprete, che non può imprendere che noi siamo Gölä in Connex con in Occurrenza del Parti, Gölä se sai, c'è l'espedizione della nostra linea, e non può imprendere che noi siamo Thomas, da Megawatt, con ingaggiare in Eada per la passata di birra in Engiadina, era una persona con spesso in terra, grazie a Blers Politiker, si fa sehr beinci, successo il Palk, e però con spesso in terra, e sono tutti due.
0: Ah, lui, senza nessuna, Els.

0: Impuls dallas elecziuns.
1: Rettor auch der Cent, Deputat de la PPS, que vul vini religiös, en bunes tres emmes, vus esses vicepräsident de la Commission de Sanedat, el cusei, grond sterses al canton presentau il modell directiv de Sanedat pils proxims ons, il grijun a indisch spitals, in en vossa region a school. La domanda quins a fac, vesent tot les schufes finanziales de divers spitals en ies canton, nu a que les vischnion que stona dine, Puspei pumpa en milions schil cantulen vules forse sarà in il auter. Na, sarà spitals nigin tema contents kin sa ten vide quai provvediment decentral, ne vessens forse stu esser pi curajus neu del cantun agi in il auter stuens alt non de deus sarà.
2: Ma la politica de Sandago sarà in tema difficile per le regions. E crasa la grande bomba ne so si ora qui col la visione per i prossimi anni, forse dire di aspettare, cioè, è un proprio di una regione in cui c'è un centro di sondaggio che funziona molto bene, c'è un anno sulle discussioni con altre regioni, tra scuole, naturalmente, dire se ne forza il grande tema, c'è in ora, c'è scuola che si sarà, e credo che se si è a scuola ha fatto molto bene le incombenze degli ultimi anni. Per il centro di sarà difficile, però da quella parte la popolazione mo sarà o mossa di una delle cose che vogliono in Sandà o in sistema di Sandà regionale e non sto esattamente a farci quel costo.
1: Riduzi in te che purgides in certins spitals scuol, c'è fallo qual spital de scuol auter? Quins è boci alle strecce o se esco in spitale in mia regione, in Surselva?
2: Ma ich rede d'una warte a scuol schon planisa fitch bein als ultim sons er fitch muna loti jair da van warte menage oder questi meinen ci han proprio in stretta relazione con la pratica er col lavorar proprio in l'ospedale also la stossa proprio fare in complimento questa scuola raggiunt della region nan forse schon er pütöst non an isch no sche schwelt qua ira sco la region qui d'intorn qui sarà a svezia giusto la region de Tosanche Fitch Blairs volen la sport Tosanche ci dovran loro però si vanno a vera schwelt in a qua ira l'ospedale e ca scuol resta loro Blairs scuol qua ci deser important e la qualità o scuola cioè na nasso dovrà Blair ma quelle du si acena dovrà sto se dir dera propri Fitch Boone e son per vasto qua ne Rotters però fino all'ultimo la popolazione sa vair sono lang qua e tnaire di venire qua c'è il centuno a essere presentato per grande parte qua questa
1: Las purgidas s'amidan un po' et, due buplidade per tot, buon dina 24 uras, empliras regiuns due nes particiuns de nes scientia giovani, en sur selva svesco schon esser a fin la fin di on, leus ur tot e predem un conce de personal dil fac, scuola unin, pliras ons datan spa daun, en connex cula particiun de nes scientias, allo enda fain tic conce fons ca nesce la regiun.
2: A ver pro no, dini bei einer wo, pero ich greife unter, quais sind schon las Inkumbenzes, las letztes zur Schule halt fatt, als ultimes Anzinnen, so ist just al caso si urgeins con otters. Ma in prima linea als caso urgeins, quais greife importanz, als un tumpi es hotel, also just la esser presente 24 ore, quais sind quais ci dain a pruna cost, si sul centuna la possibilità ossa da tor in papi fermes hotel, il concept quella parte, si fa qualche cosa da bisogno per giustare per le regioni un po' più piccole la poesia spregnerà in senso ci perdo sino per una dello sport
1: tutti in accorta veste spargnano un nuot con le mesere anzi e drove investizioni dentro 10 20 milioni di donne il prossimo 10 anni da parte del canton questo senza leggere in quale plan direttiv quella segirità regionale del provvedimento ci è scostato svisneunca sradon in milioni di donne in tempo quarantina digitalizzazione al sector de sanedat que credo il gron bacun hascavut geis de quei da cien milions its proximes diagons, que sumas immenses.
2: Sì, qua la Sandà costa bler, la digitalizzazione sarà però un punto che pensi per la Sandà Also, ene che nioso minces details, ma se vet fin già osse che per parte venia operau a cuore la persona es ente scuol oder tot in otter löse e che quel pass si può fare als prosen sonze poi a salvare il bler palas regions ore il lö o se contrara nütz quella digitalizzazione als investizion sind die lassen da schon non in schon bronze stricciar nö ist eine fahr als prosen sonze e che importante ist che pöval sai qua si svolto che qua costa prestar ans poderan no prestar in bler otras robas crae che ce la sen da is in a fici nota oder fici in important aspet per nostra populazion da mai da forza oder löt si spor spegnar più simpel però is to eser conscient che si svol tot si ciò qua questo
1: a sto il pievolo eser conscient cui vien la fin di on lu halt che premias casas de mozions vanno halt da unina gamo sa moin in a direzione van halt vine vonen si
2: ma sin se pronde mi dar ne es qua se e che cosa avis in just in quest löt punto non un nessuno sta per tox ma io ci sleva stricciar la parte della nascente si qua ci smoseva su ci essa spregnarainti la popolazione di sna non la in qua also non può dare avere tot e sbasare il corso, questo non è possibile, also, è che non sta in salvare, se non l'hai, tot regionale, se non l'hai, salvare in proprio una buona qualità da se ne dace non va in qui in nostro centone, in Svizzera, se c'è quella costa.
1: Restanti milioni venite alla campagna della Partita Popolare Svizzera che vuol nigina Svizzera da 10 milioni. La PPS la costa quella campagna varga 6 milioni francs per in gè limitare la popolazione che vive in Svizzera situazione de pace dentro ad arenz, ad adversari, ad adavosa ricerca. Sionus berein sil grigiun retorauch. C'è che in gè montas per in cantun che avvisau segli il sector de sanadat che nos vengra giù endemen, turism, gastronomia, construcción, sin avisau sin melis a melis l'uvres di exterior. Ci fa lo quella lavura e avvenì?
2: Ma l'iniziativa non voglia ridurre, non si potesse crescere a mone aina per in prunna, se la domanda è in pangio e al confin in Svizzera, quanto comporta in Svizzera, quanto comporta il grigion, siamo di la possibilità di crescere e sto a dire rossa non discorre in da speons di una mancanza da lavoranza, di una mancanza da fachkräfte in quel sen i stes de cresciu la popolazione non va nadino molti stes problemi ma para i vegn la popolazione cresce vegnanti in bruna gli otto mals fos e che ce l'asta in fare il mio demainti ci sa mis questo limite sono 10 milioni da non mai giusto se vez quant sur impli quant sur fabbricati di stesse sinci da accettare abitazioni in certe regioni si gratis smettanti in limite es dice also 10 milioni es loro proprio avondo questa moduna passi milioni di più che di osa also inclur sto essere in limite in na pinge una fin
1: aber con in ge a quella iniziativa schligens jebu il problema per esempio da spazi da habitat pagabel per indigenz
2: in certe regioni zura oder es regioni da città in jo chal squitch vem proprio dalla quantità da lot kreises po jaller quai regioni turistiche dann la forza in paio un altro problema ma in jo ci des proprio dalla quantità da persone in squitch jaller zura
1: Wenn l'iniziativa in Gina Svizzera da 10 milioni akzeptata, ist ja se minchio ne un 40 meli persunas qualificadas vini in Svizzera. Ja se domanda di da qua ci decida lu ci an cei professions ed an cei sectors co votans fa quello proprio di reger quella immigration.
2: E grazie venia si ven limitare l'immigrazione loro venia in automatica il stress also quella si regola l'economia regola qua son l'economia guarda loro son c'è i possono tornare proprio questo ci dovrei e fino all'ultimo va in ossa in relativa otta disoccupazione qui in Svizzera donde da qua venia in ad una di più also in neo se ci manca in questo assolutamente noi e grazie sia semplicemente in ea da dire in giù la limita e si svezza quanto rimplice destot I cresce nella scuola, però da qua c'è la Svizzera cresce da donna a donna. Si crea fai senti, si mette in clore in una limita, si dice da più in alleina. E non della gastronomia, se non discorre in le speons, i problemi, si manca personale. Ivanzerà ristoranti e rossa, o se ci dislibera tutto, ma è che ci si impa, ma se buon merciaci, si dice simplemente, ma da voi la quella l'iniziativa es la colpa contraria che c'è non fa nostre lezze per quale c'è taina e no forse la dot indigene ci fa qua.
1: Vos essas gastronom, hotelier, sanjon, kunustria a tot, vos vini sebe l'uvresca venien de sur confin, til Tirol?
2: Tirol, non è per un mai giusto in giugno, ma non è solo in Estri, ci lavorano per un mai, ma non è per esempio giusto in tutta la pararia, non è Bobbi, Svizzers, in accettà senza problemi, Svizzers, la gastronomia è più difficile, ma credo che dipende un po' dalla branche, e se non cerciamo in proprio, in città, non stanno niente un po' più creativi. E di ammoniata, in un'edo se c'è, in un po' in giugno, di ammoniata se c'è, non sono cresciuti gli ultimi anni, non crescono in avanti, la Svizzera può crescere in avanti, e se l'iniziativa va atrás, e non c'è proprio in giugno un problema.
1: Il tempo svarga, invece c'è un farcavola zindi, c'è l'evole un tangazur da quale iniziativa se sono scritto un discuta, dice Leon, è proprio procura per polarizzare fece, che è una decisione stretta il 14 di Cercle Durca, quindi c'è non l'uentic a favore tutto tenor e vostra partita di mobilizzare Pievel, che quale crode grazie il giro delle lezioni?
2: Ah, qua può essere esperesso, anche c'è qua mobilizzare un po', non perde usarsi.
1: Retto, io faccio un sbagato, vedo che non avevo in luffa la natura.
2: Una missione è da, due ade, una ade per l'auto e una ade curcedere con schizzatura in giro.
1: Faccio impressione?
2: Sì. Una bella bestia.
1: Bella. Ossa, bo il clima, bo era, slanti la situazione globale, ma ben il luft sa da una dina tirin dils grons importanti problemi del grigiun, questo risulta del barometer de quitaus, no che varga 31% non nella presenza del luft in problem. Retorau, sto essens limita a mettere in confin a limitare il trops del lufs al grigion.
2: In mio caso, also ena er mingeschau il gran consiglio fit fern per quai c'è i detta in una riduzione massiva del lufs no vai ci massa bler, also quando ne dice far col best e date ci far col spazi c'è no vai no se er per luf e che c'è là e tutti manci cresci bler massa ferma als ultim sons als problem son per massa grande la sta in ridur massiv.
1: Se vai con lufs che vive nel grigion attual.
2: No, precisamente se avrà in giugno non va in invece caso per trai intorno al nostro stallo ci girano ad una dercevi in an e questo inverno museo ad una dercevi intorno al stallo e precisamente quando si sa ma il strips crescendo una donna
1: o ciontin lanciata di on a 12 trops tenor il monitoring del canton regolazione 44 anza setau in quella fase
2: de
1: regolazione.
2: Direi che ho fatto crescere uccia d'onta della regolazione.
1: Della regolazione. Cons pudesse lui il grigiun verti?
2: Ma se avessi decidersi fissa nulla, quando sarà realistic politica mangi, ma è che ci si deve ridurre massiva. Also, in mio caso, te normale mi piace, in questo strip si fanno problemi, che c'è un anno salon passato, in lavoro, drafna, mi c'è not problemi, con questo non è da stare ora intorno, l'aise se mangi da reagire subito, vero, ci si può reagire subito, e allora, poi irsco col suors, c'è tonne ad, allora queste problematiche sono da 20, allora ci dicono queste non problematiche, ci girano per guardare intorno, allora non riesco a ne più in tema, ma fin tanto ci dicono, c'è il sluff problematico, ci sono mince notte, irgendein clur ci fanno rivoluzione, allora si deve reagire per più svelti, ed ir con tot.
1: C'è lo che in quella realtà sviluppava in avon quantir management del luft, c'è che forse il più necessario?
2: Ma l'ultimo anno aveva fatto la proposta anche il Gran Consiglio ci fosse da lasciare integrare più fermi i cerciaders e noi cerciaders ci sloppettano in fos e che c'è qua visaggio importante allora questo è un giro questo può reagirsi si ci siamo precisi non è niente stanno in persona non è niente davanti a noi hanno forse il rischio di sloppettare in uccello e questa volta in inizio al problema del privo c'è tognano nese più in giugno si crescono da donna a donna ma là potessero dare libero verde più senza c'è il centun fausa in una tonnata cost con metterà in managers
1: proposta che questa grona alla fin finale per grande proprio refusau retorau metterò dus lufs cervè per qual stress che venisse tai per sbagli genina
2: ah in giù tema
1: no. Nigin tema no esce qual fanno nigin stons
2: Ma è fanno quest donzi, er quella popolazione cresce, e se non savanti, se sinti desregolarsi, non stanno a mettere ora.
1: Rettor, auch, nus vediamo son in kurt. Runde de domandas curtas, cu la supplica de dar respostas curtas, budien mo ingeni na, tutta nor completa la construcción. Pinai?
2: Jawohl.
1: Veis in idol?
2: Ah, proprio in idol, na, ja. A mai ma d'una fascina Reinhold Messmer, e na d'una impa guardaccio cel va, fin già dufant, leva se scuders, ma noi osa proprio idol na nesa, ma na d'una impa guardaccio cel va.
1: Se vuge ad eleger schon concedi jons?
2: Na, questo non è conto.
1: Auto elektrik ni de benzin diesel?
2: Ena aus un de diesel, e sto var qua per trarmas ce vas, qua d'intorno dovre un de diesel.
1: Pies hobby preferiu?
2: Ir in montagna.
1: Cei è meglio en in crisa, recomandani comandar mesiras?
2: Aso comandare es ad una fosa, grazie ad una da provare a dirce le vie.
1: A se vos vesses mon ingi de viver, figesses cei?
2: Mo hei es creis in irgen in a montagna. Ne sapel un manci in una, ma è che lesca ora la montagna, ce es lesamo far.
1: Cons danes investes in vies combat electoral?
2: Quando sai, ossa, preciso, qua va solo il partito, però no, non hanno fatto la partizione, e penso il partito regionale darà ora da qua da 3-4 mila francs, però non hanno siamo discusso preciso che non partizio.
1: Nuove sovras a Tomaras genina?
2: E credo che non dovrai, no.
1: A vostre devose vacanze?
2: Mo,
1: hai dato quelle?
2: Las últimas sarei in montagna, e per solito c'è una vacanza se venire in Clurio, il Valais, il Bernais, le montagne papiotas.
1: Ah, dati lo forse è in momento de ruaus de di ad al centro del 14, se tut va si escoglie vigiau a vostra partita, et è a vos, con vies combat personal de venire religius, in a domanda valutudina, e un per fini, se vos schlesses decider, dentro due causas, in gie, a vostra iniziativa Negina Svizzera da 10 milioni, ni un fressas quella iniziativa per Valéry Favre Accola e la Regenza Grigiuna?
2: Oh, questa è una greva domanda. Pianto due. Questo è stato un po' passare.
1: Passare. Il Joker.
2: Duro Joker.
1: Rettor auch, grazie per vies temps e vostra visita che al studio. Studio bien sport final, el combat per le selezioni grigiunas e staulas in digemese, nus figien in curt intermezzo musical a lu ves il candidat del Svert Liberals da d'esser promis per la prossima mesura.
0: Las elecciones der RTR. Ci gudogna, ci perda.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: E che il tema scosce pecchen, tranter oter, Isabel Garcia resta nel Consei Grand Turicese, il Tribunal Federal ha refusato il ricorso che l'elezione sarebbe valevla, e oggi è mido partita. E più tardi nel magazzino Aita Zanetti, la donna ci deve difendere il sezzo di center alla regenza Grigiunga.
2: Ed è una grande responsabilità e non è dirci che è un grande squiccio e non è sornire la fiducia del mio partito da dire in corsa.
1: In una short corsa contro il tempo per realizzare spazi da abitare per la coira, its inizianz e da buona speranza.
3: Im Gegenteil, je schlechter der Gegenvorschlag ist, desto höher sind die Chancen für die Initiative, dass die angenommen wird.
1: E la nazionale Silje Glatsch, its Fans sind Tribunen, dat la festa dell'euforia, da Hockey.
4: Total Fanatiker, die haben die Tickets in der Finale, die sperren natürlich, dass sie in der Wurst sind. Die Schweizer sind die Jubilar von der Schweizer. Das ist super.
1: Con RTR 30 fans da hockey e candidature per la regenza, bel is con nous, mis nom Toni Poltera. E tu sei anciavanza l'informazione da mezz'de e già in parquet an i parlamenti da Turic, ci ho facendo un fin del Tribunal Federal Ursin Cadiz.
5: A Turic resta la deputata liberal-democrata Isabel Garcia en il Cusel Grond. Il Tribunal Federal ha refusato il recurs che l'elezione da Della nasaia bec valaivla. La primavera 2023 era Garcia venida elegida dall'ezzas uras in la lista della partita Verd Liberala. Curzuentra l'elezione aveva ella comunicia da bidar partita, vita la liberal-democrata. Sizuenter avevan las autoritats turicaisas confirmat sia elezion ed ils recurrents pretendevan d'annular sia elezion per quaeque la aia engena las electuras ed ils electurs. Tenor il tribunal nesi però bec comprova che la aia già avant gi il plan da midar la partida ed uscia era bec davair engena l'electorat. En Svizra lavuren l'on passare adont 282.000 persone nel sector della cultura, qua è chars 5% da main che l'on avant, comunicesse l'Uffizio Federal per Statistica. Questa di grenda plazza in la cultura saia comparegliabla con la di gren durante la pandemia, il 2019-2020. Da sentir saia la di gren surtutto umen svizzers in la Svizzera Latina. Las recerches mosienera che lavoreres e lavoreres in la cultura saien main contents con lur situazion finanziala che la media svizzera, scriva l'Uffizio Federal per Statistica. A Tumain, alla radunanza comunale approva con gronda maioritat il rendaquint da l'on passa. Ter expensas da Burmains

0: Conservativ Karol Navrotsky. Cura e da nunder che la giuldada americana doveva venir trasferita, na Trump bech comunicia. Pir da curt, aveva il presidente americano annunzia che il vigne a retrair almain 5.000 giuldats or dalla Germania. E nel Congo s'aderasa il virus d'Ebola vin avant, entant detti radunt 670 cas da suspect e 160 mortoris, comunicesce il Ministeri da Sanadat della Repubblica Democratica del Congo. Or davant aveva l'Organizzazione Mondiale da Sanadat WHO anche discurri da radunt 600 cas da suspect e passa 130 mortoris. E nel paese vicino, l'Uganda, naia per contare da naginas novas infecziuns con il virus da Ebola. Ed anche per il balapè, Cristiano Ronaldo, quel ha guadagnato con il club Al Nasser ses in prim titolo da campione in l'Arabia Saudita. E nell'ultima ronda della stagione della Saudi Pro League ha il portugais da 49 faccio 2 gols in contro Damac, che ha la finale guadagnato con 4-1. Ronaldo dat da pil 2022 per Al Nasser.
1: Els en puspecò, its sentiments de primavera, e potessen star pidei.
0: La meteo. Oz elentirchent ungrisch umplein su legl, ed evin fitch, ciaut. La temperatura maximale è trant 25 grads in lenge di nota, 26 grads in surselva e 27 grads in la regiun da Quira. Er de maun esi per gronda part su legliv, ed evin anc pli ciaut cun fina 30 grads estivs a Quira.
2: Vias e traffic.
0: Il pass dall'Umbrail, quel è usa puspe avert.
2: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: E calz temas lanzen approfondarn, gosch da tot genere e colorò, Vapeson es lanciata della dipendenza da nicotin. Si savoura the goals della nazionale svizzera da hockey e ha allora dati il festa.
3: Ich ha gesagt, du sollst dich haben!
1: E bicin dal Richi stossa tenere in moment corrigidat in gol its fans en incantos.
4: Insomma, in tira equipa che ha passato, inclusive naturalmente il gol, is esce il maschio Genoni, naturalmente in classe. Adesso sono fei procedius che non sono in launch, adesso sono veramente buone fine,
1: Tranta speranza e realtà che vale per spazi da abitare pagabel a coira, e per la mente veglia la necessità, scu è bici anche clear. E clear però, ci aite Zanetti, les defender i second sets di center an la regenza grigiunga e ci la presentazione da sia persona foggist lanciata. Il scrittore già cercladori in clamosa l'urna di Grigiung elige i parlamenti, i consigli grand e della nuova regenza. Scils tre consiglieri governativi e la consigliera governativa Nufezza vengono reelegies e che è ben più probabile resta anche in sezzi di occupare che è da Ion Domenic Parolini del Center, ci dascia beppe candidare per via della limitazione d'uffizia da 12 anni. Defendere il sezzi del Center les Aita Zanetti, Gianna Maria Cantieni, davar la motivazione e le sfeides da Dela.
5: Aita Zanetti è deputata di Consai Grand e presidente comunale da Scuol. Ella ha 55 giorni e pura, maridata, ha 4 infanti e vive a Sent. Sia missione è clara, difendere i sezzi di centro che vengono liberi.
6: Ed è una grande responsabilità e non è dirci che è un grande squiccio e non è sornire la fiducia del mio partito, di dire in corso e sono per svasare che le svalze del suo devono essere rappresentate fin qua da una persona e la regenza e con cui non è in disposizione.
5: Actualmente ha il centro 3 rappresentanti della regenza. Tier la Cerna vomita intanto invece in prima linea per la partita.
6: In un gremio esecutivo stoia discutare, dispitare e accettare soluzioni e là volante tutte le viste e portare anche la regenza con paura, con presidente comunale, con gran consigliere ed erinciun ci vive in una regione più da lungo da cui era una vista importante.
5: Con qualche Ion Domenic Parolini, Ciala, per vedere la limitazione di Tains d'Uffizi, viene il Departamento per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Tir quel sono nelle scuole. La fegna mira della regenza segue da mettere a disposizione, citat, in una purgida variata conforme ai basins dell'educazione e per scrutazione. Per ella, sco mamma da 4 infanti, segue la formazione in tema enorm central.
6: Giusto, erste guarda, anche il sviluppo della nostra società è per me la formazione

0: la base de nos avenir. E es un de la vis che nos stein investir in nos avenir, e quai son nos ufans, ir in una buona formazion per nos juvenils, per se che nos stein sporger als juvens una perspektiva.
1: Per qualche quella perspectiva manca magari, bandungen juvenils lur patria per vedin studi ni la lavur, qualche in a sfida quasi a entir cantun. Aita Zanetti e di pareri che è importante che i juvenils ponzo ein teritains de scola obbligatoric far un primes risch an las vals cum far in imprendissadi ni iran scola an la val. I vomi dantant beccia me per la formazion scottala. Mo bain?
0: Es un pesvada ques juvenils pom lo restor part alla vita sociale e culturale de nos comuns. E quest decisiv, no dovrain als juvens ci dan schlanci, sun forza migetant ne contents culla politica o culla società. Quest il zahl ainti la joppa.
1: Chi drovi is juvens che se participeschen alla vita, alla società, vomi magari anem lidanza, maneggia Aita Zanetti. I ple important segi, chi juvens fecien risch san la patria. Il grand tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni in tenoraita Zanetti domandas an connex cui provvedimento da sangadat.
0: La nostra popolazione viene d'una più veglia, non sta in stipciasco ciuraina in avvenir, ma il provvedimento effettiv sulle con ospedals e spittixi usci in avant. E l'ora es il premes delle stesse de malati, il corso de sandava semplicemente in una direzione che non starà a rispondere, né bene su un livello cantonale e su un livello federale.
2: Dei Aita Zanetti, in Ciles Defender, il sez liber del center an la regenza Grigiunga. Dat ella ed er diz otters candidati e las candidatas che tezze nostra pagina d'internet rtr.ch lo eram la emission Ciuncanta special cuis candidati e las candidatas dalla regenza. Gesto in V e no. Entri center, spazi da abitar paiabla coira. Il Parlamento della capitale ha decidia da s'engager in ciusa. Voddec, abitazions ci vinien construide s'interrain di mercea des neers in la fira con enchains favorevel. Anche forma ci chiede capitar vei la vart borghese e la sinistra different, perché dati all'urna dus propostas. Milena Bassin.
3: In settembre decide la popolazione da Cuira 32 propostas per spazi da biter paiabel. Per l'una, l'iniziativa del Partito Socialdemocratic ci pretende che un terzo delle abitazioni ci venen fabricedes nov a Cuira dessen ir dei desafit più bumerciù. Die mena be pretendere il squers effektivs, senza ci do una rendita. E dall'altra vart sta la contraproposta della vart burgaisa. Er els vogliono che un terzo delle abitazioni venien dedes a fit più bumerciù. Però, que nu des per tucer les abitazioni de persones privates. Der quis punct nu voleva il PS rend il compromiss. Uschener il parlamentari Vincenzo Cangemi.
4: Das Hauptkriterium ist vor allem die Reduktion von 30% auf nur städtischem Boden. Das heisst, das schließt alle anderen Wohneinheiten, die in der Stadt gebaut werden, aus dieser Berechnung. Also, wenn die Stadt ein Jahr lang nichts baut auf eigenem Boden, dann ist 30% von nichts null, oder? Und parallel dazu werden vielleicht 50 Wohnungen gebaut auf privaten Grundstücken oder 100. Und wir wollen, dass die wie mitgerechnet werden.
3: Senza questo compromesso, non ho il Partito Socialdemocratico tratto in avanti dell'iniziativa, e riuscì alla popolazione la scelta. Fin ci dera clare che proposte che il Parlamento vuole portare davanti la popolazione ha quedo una lunga discussione. La soprastanza da Cuira ha fatto una contraproposta, però quella ha il Parlamento sbuttato. E alla fine, allora la maggiorità burgaise del Parlamento rabbagliò 3 lur proposta con 11 contro 10 voti. Tino Schneider, parlamentari del Center, ist persuasiv da quella.
5: Mit dem Gegenvorschlag von der Bürgerlichen Allianz schaffen wir mindestens bis zu 900 Wohnungen ins Jahr 2040, 2050. Das ist eine sehr beträchtliche Zahl. Und wenn man dann noch an die Anreize denkt, die den Privaten gesetzt werden, gehen wir davon aus, dass die Zahl noch um einiges höher wird ausfallen. Und im Vergleich zur Initiative sind wir da weitaus liberaler. Und das ist der richtige Weg.
3: La quota da abitazions vödes a Cuira ist 0,19%. Se questa valur va so 1%, es discurre in Svizzera d'un mängel d'abitazions. E per vedere questa situazione precaria, all'inter Parlament il stesso bot, sporger de più abitazions pagables. La contraproposta del PPS, PLD e del Center sei meine ambiziosa sull'iniziativa del PS, ma più liberela. Un punto importante sei tenor Tino Schneider, che le abitazioni de persone private non dessen fer parte delle calcolazioni. Lo, es weiss de lavorer con Stimuls, ci motivation de fabricere abitazions.
5: Beispielsweise kann man Anreiz setzen bei der Aufzonung. Wenn man sagt, ihr baut einen preisgünstigen Wohnraum, dann dürfen wir grössere Fläche bebauen, beispielsweise. Das sind nur einzelne Elemente, die wir uns vorstellen können. Da gibt es ein ganzes Instrumentarium, wo man dann einsetzen kann. Und da ist dann der Stadtrat zuerst einmal gefordert, um unseren Vorschlag zu unterbreiten.
3: Der Lotrewart, den ja LPS, Vincenzo Cangemi, ferm wie der Lur-Initiative. Ed es per schwas, c'è quella auch bunnes Chances.
4: Wir haben vor rund 10 Jahren ist das vom Volk ganz, ganz knapp abgelehnt worden. Und dort ist die Situation bei weitem nicht so prekär gewesen wie heute. Also ich bin da zuversichtlich, dass im Gegenteil, je schlechter der Gegenvorschlag ist, desto höher sind die Chancen für Initiativen, dass die angenommen wird.
3: C'è Variante, c'è per schwas la Population de Cuira, que es muss la Votation in September.
2: Cinque gis, cinque victorias, Blair goals. Clear, i discurin da hockey. Per l'equipe nazionale è un fienosa in campionati mondial perfect. E nem da osa gronda euforia da hockey in Svizzera, soprattutto a Turicce da Friburg no ci vingi Giulia. Il gis della Svizzera è in tots van disor, tantant ci l'equipe brillesce se il glatsch procurano i fans per una gronda culissa da festa. Fans dell'antica Svizzera, tranter els er in cal romans, ci fa festa, curicidat puspeneda in gol e sortot una victoria, si va l'otra. Andreas Vialant.
6: In euforia, in atmosfera, emozions che fan tot pial gaina el stadion a Turic.
7: È un film speciale. È un film l'atmosfera dell'America, della NHL, gli entertainment intorno a quei tutti. C'è un film che si scopre l'America. Super cool, proprio B.
6: Asci a Rico Tiri da Tron che l'impremaga è la Swiss Life Arena. Quei grazie al bien colleg Donat Albin.
7: Bello è quel che mi dà mai in un auto veniamo a quei giocatori, gli altri abbiamo incontro con l'invitazione. Sono felice che sono cosa, proprio cool.
6: E Donat Albin è l'etonge come possaiva nel stadion. Con son con la Svizzera in azione.
8: Total fanatico, poi per me le vacanze che ho di Augaudo non dico, di Augaudo tickets toccano con il finale, di spero naturalmente che avessi un devolso di la Svizzera, sappi lui giubilare con la Svizzera, poi super.
6: Antocano svessi bossa vi meglio al Svizzers, l'equipa godignò tutti gli Dukes, a Struz da Frena, e gesto incontri gli Austriacs, moe incontri gli Tudests, procurò per una gala.
9: Oh, di Schweizer, wow. Mit der Chance, und den Tor! Er zieht! 3-0! Und Hischier! Tor! 4-0! Und sie rettet! Dann wirst du wahnsinnig! 5-0!
8: L'equipe per Schwadi è data in super, è data in ferm, fe disciplinare, also total in contaus della prestazione, io allegro sul finale, spero che vengano al finale godognano, va per quel titolo.
7: Io sono più ottimista di il godognano uomo. Dove va donna di venire, vite campioni, guarda che stai tanto. Io sto posso dire, poi da auf.
6: Asci è il fans da Tron che è un ferm ottimista che tanto per la Svizzera da davanti per la prima ga campione mondiale da hockey. Il sostegno dei fans all'equipa è in minchia casa.
8: Sono stato a Domele Giorno, prima di una VM di hockey in Copenaghen. Sono lui che vi ho contato con il CB, ma con il COU è una gara per stufa spiegata fenomenale. Sono stato così a minchia di prendere parte in una VM di hockey.
6: E qui il meglio è il trico della nazionale, con schlinche e bandiere.
8: Senza va boh, quei gente in hale, i coach non stimere. Con quei tuoi bia, io sono stato al shop, naturalmente COU, che vendono merchandising, vai a cinciao io col vendidir, là di qua marci che è normale, se non vogliamo vendire.
6: E quei sentins, bumo en, ni antuon il stadion, ma ben e intir marcau da Turic regi il momento grande euforia da hockey e grande fiesta. E da propo fiasta, costati culs de trum?
8: Ah, ja, lui è 44, lui sa se può far parte, tira no. Dai, io metto il hockey con zon, l'atmosfera è super, io sono per più giocato, entriamo quando è a casa, buscia il tron, abbo per più sono di autorità, gaudo l'atmosfera, il mercato, in svezza da porto, fans, con tricons, poi vivo, io gaudo l'extremo, poi
7: deplorable, ma io sono un figlio, io sono buscia il giocato, scuola, il hotel, io ho dovrato, ma per cui, voglio fare più pacifico.
6: Durant che Rico Tiri sese piede me un puspai en biro, a Donat Albin fac clara als collegas della banca che con el sagi bode quinta in token la fin de quel campionati mundial.
8: I Sanco io fece il ticken, lo sa nex al Donat, sembra in quella VM, ne vede al Sanco, io lo scrivo, scrivi una carta, ad Elsa Turic, con quel che fece vacanze di Turic, el sa noi che mi corbato per cui, a cui tenia bene, a cui super lo traghe.
6: E tal Svens, sco Donat Albin, dati un biars quel sdise Turic. Fans che vivono il hockey e che noi due siamo in un altro mondo.

vigur. Schin sie mi va bugen vigur. Schin sie mi va bugen vigur.

quella d'amur dat Elvis Presley il gevisch per gratulassin cun contons maridaglia da Silvia a Niclo Stier a Persons e da nossa vartina Balezia Festa per vossas nozzas da daur cun massa bels moments surtout e per Saragurda. Ados continuens a cun gratulà a nascides a nasci il gi dils vencedus. Da maig, la pigiufna e la Elina Schneller a Favugn, che ha 10 candela sin sia torta, sin sia petta, a che è stato scritto per te, c'era Elina, avant de Jons, vainze pudie beneventate sen cashmont. Mince moment singul portas te a nus clic, un grazie meint a moments legers, ci restan a degna. An memoria. Te astan quels dejons già dia de fa trasbler, cun tot teis terapias, ist a degna stade ferm a fasca e cun gronda bravura. Nos vante fitch gugent adischen loschs, ci pudain eir ansemmen cun te tia veia. Galdescia tia gronda festa cun tot las tias ameias a famiglia. Tot bunc venevant, tes genitors, Ivon ad Andi, cun tia sorigna Samea, a giuda persons tot bunc, datata Iacinta, adattat Mainerat. A cara Elina, ustati il regal da musica che tia famiglia a giavijau cau eila Amy MacDonald.

Questa oggi vi de musica per la Elina Schneller a Favugna ses 10 ons la Caffauz spronza gronda party. Ad a Favugn mi den se n'engiadina a Zernetz e si Silvano Stedler che complenesce il curonte si esambal per vus dati il suon dons balz blaiz a Giavis ma is chiar nos chiar bap oz e stu tut spezial. Teis 46 aval anniversari, tu est il melder bab, el melder om, che nus pudessens ans javujar. Ad una qua per nus, cun tes cor grond, tia forza, a tia bunta. Nus lessen dir simplemein grazie per tut, quai che tu fasch mintje di per nus tuts. Nus temein fitch, a nus javujain a tai un bellischem anniversari plein fortuna, sanda a blers, mumains bels cun nossa famiglia. In grond amur tia donna Valeria cun Alexia Gianni Moreno a Damiano. A sco regal musical Silvano Stedler an vos cars gevijau de sche canta la Melissa Naschenveng la canzun d'anniversari.

A quei happy birthday cantigen special oz per Silvano Stedler a Zernetz genescheus ozavon curonta seasons. Geografic figenza o sich bagat meina Pradvaltier Peder Brenn che sa fa princes a festa pil biro d'un de 600 tons per vus venza surveniu duas brevs cun auguris. Elan prima stati cer bab oz festiveses de its dies anniversari 60 tons plan moments custevels a bleras regurdiences cun la famiglia. Nos gratulagn a te de cor ad an grazciain per tot gei ce te fast per nossa famiglia de per de. Nos vante fitch gugent. Tia consorte Marilli, ins unfans Marina cun Daniel, Tamara cun Janin, Larissa cun Wesley, Andrin cun Melanie, et ils quater beadis Liano, Liun, Bigna a Milo. Adela segunda brev Peder che ho stati cer Peder in sti quattro fardajuns gratulation a te Gevejan toti bun pi 60 anniversari nos ad Gevejan angal i miglior a bler plageir cuil sti beadis Giolda ites de anus ans le grain fitch de fa viva con te tes fardajuns Andrea Roman Domenica a la Gretigna. A per vus, vi si son tabel, Peder, Brenna, vossa famiglia, che vi giau de se resuna in Schottisch, se ves bugene prender, vossa cara, ossa un pao de plica duas minutas, deine saltada cu la capella Oberalp, del Pez Beverin.

La Capella Oberalp per embellir il 60° anniversari de Peter Brenn a Pratvall. Grat Treisga, posta ai daup il proxim jubilar Murezzi Bertoc a Chistrisch. E la prima statia Chistrisch sa Murezzi Bertoc seu sottontava il festiva. Gevigen de Cormo il bien a Castetia Zongic seuns. Nus engrazien per tut quai che ti fase dine per nus a sperein che ti sas i e un gic suenter a tes hobbies. Fai un pau festa a lai ben con tei quai gevigen a ti tia dunna tes a fons cun partenaris a tutils beadis. Della seconda brav Murezzi oz festivesce nies cantadur Murezzi seu setontavel fitch be ons contesti en nies bass muncau als exercizis asti fitch bauk tiesin fideivel cantadur. Car Murezzi sinteu setontavel gevigen de cor tot bien vine von buna sanedat a gauda us tia casa nova. Nusse la grein sin cusera de fa in viva cun tei. Cars salitz nu del cor Michelau Chistrisch. C'è l'ustat eun in cor en reccia per gratular la superstonza dils cantadurs del cor viril Ligia Grigia gratulation a lur con cantadur Murezzi Bertoc gevision in bigi de festa a vinevon ba prigé cul cant a la compagnia el ravui della Ligia Grigia. Gevis sai da un differenza in quale stress brav sa scodin prendenza quals de qual i gevis de quals che il pipi de tir quai in vos cars vos famiglia alets an gevisau de sha canta vi score il cor mi sa da da chi strisch üsera etti.

0: Il cor mi ha dato chi strisce, ha cantato quel corno a chi il giubilar da 70 smurezzi. Per toc conta il bass. D'Anton è venuto ciun avon l'in prelegiu che è arrivato a scritt venza tot, a si ben scoie eu, alla sur Silvana, sur tot be sur Miran, ozza, dine prospei in sfida, segi perdonau, se abu grat tunau per fetch. In quart, vespada per gratulazioni spontane, aber avon te clenza un uoca nostra numera 22, del mens de match fa viandi, sur tot tier ci. A quai udinza da domenic fadri Clajuna ca telefonau cuort suenter l'asnof.
1: Elef, gratulare mia saura na Patrizia Richard, ci sta et qui a Bostia e per se 58 aval cumplion e già visar tot il bun per l'avenir. Elef, ingraziare ad ele per tot la lavur ce la fa riguardo sia famiglia e la grande pazienza ce la con la famiglia. Elef, fic ferma in quel riguardo e già visar tot il bun ad ele e sia famiglia.
0: La nostra scodiola fa più via di in giardina tier Anna Patrizia Richard che asce festiva oz giuvens c'un contoc onz
2: La Cupina.
0: Dossa in las lingias avartas per gratulazioni spontanas 0820-2130 nisce vus preferis in messadi cun in ni dus ni treis balz plaits per cici canatelezi ozils 22 de maci lezza numera 079-2070-07

0: A culla bicicletta della Shakira e si vigneu l'inna.
1: RTR, la gratulazions.
0: E nos veniam prim gratulant al telefon den I allegra a Zernez a Moreno Stedler.
2: Allegra.
0: Allegra Moreno, nuova anis auguris.
2: Mes bat, Silvano Stedler, divise del tot il bun e che sun sit grat cidadel, perché c'è le dumel del bat tot. E che ho adesso fare un po' festa.
0: Moreno, curante si son, se venne schon astiau preleger, ils auguris della famiglia lanciata dall'ura. C'è stato il programma onde fa festa? E gliene fin dema da ciuncais, ma senza proprio intic da gas con fa festa.
2: Ma oggi farà un bel po' in vivo, ma mi darà un po' pa' festa.
0: Moreno, non sono più Queen, quale plaish, Queen si cerca plai speciale nel bap, Silvano?
2: Ma ve ne pensate da sia, da quelle tante che le forse alle gugenne o se altro.
0: Io sono pulito, si gira. Eh? Il bap alla nado cionto, quale che è The Queen, We Are The Champions, è nascita il 1977.
2: Ma è dopo essere là, qui c'è l'estate giovane.
0: Esatto, e mince cas, e mince cas. Moreno, bella festa col bap?
2: Grazie.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.

Quin il giavista Moreno Stedler per seu bab Silvano che è nasceus oz avon 46 anni. Salu venza surgnu dus messantis via telefonin che au prelegel in ei scritte in tudesch con la translazione figenza a scia scoiva ad event la maglia capeder de Duvin che gratulesce alla Martina Schneider capeder a Schwendi el vis tana tale la giavista Baba, Klech, Silkuron, Tavel, Buna, Sanadat, Amassa, Prigés, Kun, Tot, Ils, Animals, Djevija, in Balezia, Djied, in Fitchkar, Salit, Tot, Quai, Pil Kurontaval de Martina Schneider Capeder a Schwendi a scritt tot quai alla Maya Capeder de Duvin a lua fschon prelegger il suo andont el num de la stress feglias cun famiglia gratuleinus de tot cor a nos genitors Lea at Enrico de Vatiz si gi de nozes de Kurontaciunons la scinumnada Messing-Hochzeit, ja, las nutzes de Sturz, schessens, in Romansch, savevel, njank, ki dat e una schirzicepi kuronte tschunavel, onkins ei anzemmen maridaus nus gevigeine dels vine von Bäbliges in la via comunabla gudin per belz gis in tegia cars salitz Martina Seraina la Dina cun lur famiglias tut quaia sabutiesch la teinaca la lea ad Enrico an letz stat bu schritt, aber a quals de vatizze contorn sancica lia, lia at Enrico ein, ken maridai ots avon curanta tschunons.

0: RTL, las gratulaziuns.
1: Alla prossima che il telefon pinada per gratulare la Gina Cavelti a Lax. Buonasera Gina.
2: Buonasera. E cosa suggeriti Gina?
1: Io sono Gina, non sono grado di favon. Also ti as propri, se non il nome Gina, ne ve? Ter mai sei discorsa nizion Gina, da Georg Gina.
2: Buonasera Gina.
1: Ossa, ti è stamattina per gratulare a Dina Sora da te, hm?
2: Exakt. Genus ist in sie Soras, adots anossa Sora Nummer 3, ella riccia festive sozio curonta vel di den scientia. Ella habitesse giu Schwendi el Wiestan Tal, sa buscon gis in Romans. Ad io leve gratulade, ella, exakt. Zwar, cara Sora, Madriccia, la Madriccia de, in den Mesafons, Madriccia equinada Martina, Oz lenus gratulati de cor, sin teu curon tavel di den scientia, e givja tut mo il bien per tei. Martina ti es ina bialla a cara donna, ina mumma ca ha in bien cor, e patraccias per tutti a lavur sil pur esser, e adina vide ses con crescions. Adina asti un teu peda, per fa in calendar d'advent, per teu figliol Luca, che ti fa da meun, e gnisto pasces, Sangeste natalizis, a tot quei sperte pur esser e per casa, nuca ti eis feci piat per sula, con tot quella lavur, je, capende vide tei. Il proxim scurontons, cara sora, ce vigei nus a ti sanadat, se vi prender inan in l'autra ga da pli temps per tei, pli pauc lavur, el mince di, abbiabbi alz moments, con tia famiglia, con te un Christian, Tese Fons, Lena, Lina, Arino, a quei tot, c'è vise lievati, tia sora veglia, con cavels gris, la Gina, un Armin, mio uom, Nose Fons, Nino, Luca, teu figliol, Sina, Adilli, Ogec.
1: Ah, fetch bi, Gina.
2: Grazie.
1: Sco, sora veglia, c'è smere... Sì, soras, ne vedi? Tutti soras, tutti yeah. Matacces.
2: Sì,
1: Vessens già vigiavi ne gai in fra un denteren.
2: Na.
1: Na, na.
2: Effektiv, bo. Also nus vein, sco dietz treis, da nus an fac pures, jau bo. Ja son ina da quelles treis, ga vein fac tozzi, c'è altra in altra direzione professionale. Abrellas treis, ga fanles pures, ein pures, an fac plantahof, quei adina sta, o Martina sta da sabu quattro sta, Zidalp, Ziduin, nuc nus essen crescida si. Adela, je hera son adina tras a tras, pura con cierpa d'olma, quei ei, je, gron respect propi.
1: Adies, l'amur ca schau ella giu el valada de Vietz, ha? Vistana, sem Vietz, ne ve? A Schwendi, a Schwendi.
2: Exact. Leu, è un piteis che ternu, grenze bua, aber dati. Leu, ella se casada us diesons, ni dica diesons.
1: Sco, sora, veia la gronda de totes, Gina, es ista magari, de ve, quitao de la sora spinces, aber quella, il vei ni la veia, ne dina de fula via un po', ha?
2: Che, also, e studia vai credo per cui vai usetze ci via fonds per quel che vai dino qui tan qui semplicemente ubi da marada cels e lavori vieni in professione sociale e lavori nel spital su cironza e se co e qui che giù sono dino sono da a casa sin via also non so mumma sono da un usleo sono via responsabilità da marada spinza se ci da a casa io che qui sono e va musau sia la via e la vita exact yeah.
1: Gina, non sempre no. Matteo, per vostra cara sora, la Martina Schneider, per il curontavel, sperenca la Audi Nitaitli, abbrus la ton, non sperenca la di ozintic propri temps, da festival, abbiamo l'uvra.
2: Ella è ozzi da facilo, abbrus non sempre di ufiasso da famiglia domenica, allora la dice senza un pamir, Tetti e la Dina Radio Romont.
1: Ah!
2: Per cui non spero che l'audia.
1: Lu, salidenza, direzione tractor, sanua, eh?
2: Niente, nisi il fondo.
1: Nisi il fondo, sanua, che da casa, da Matteo, grazie, Gina. Bi vendergis, bella fin d'emma, bella festa, Lu, con la sora.
2: Grazie.
1: Ciao,
2: ciao. Bella fin d'emma. Tschüss, merci, ciao.

0: A quel giavisch de musica pil curontaval da Martina Schneider da casa Matteo s'inclinan nos moments hilarix dils 22 de maig.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: Gen, grazie fec, pils massa messadis, pils telefons, per tot quel che arrivau via posta elettronica per nascidas, nascils 22 de maig de nostra vart di Vigenza Vinevon Balezia, festas, scogliec lanciata da l'ura con quel che natalizis crodans il vendergis, vi tira la perspectiva con la fin d'ama lunga da ciuncaismas, senza propri festival. Gic, leun via den e la noce ni lueon de meun. Pishme un din zapenda vonda da Servigni a Brunuscalein e oz bo senza in regal special per XCC che è venuto gratulau oz cheu via radio la zentrada spil bogn en giadin mincia num da giubilaras e giubilaras e sininzeda la sort quella decida at qual castia bode fa sci leun viadi tocan ella aua termala il Silvano Stedler Zernetzke ne scio zozze von curonta sis ons qualas entradas libras fan pia viadi a Zernetz gratulazions per suenter ad ascia e Giorgina Janchi neven io gevigel in bi vendergis a suenter propi Fetch bells dies de Chunkaismas. Gudi, anche squitau da vos, bugen tocan la proxima.
1: RTR, las gratulaziuns. La saira da RTR. Cun sempel verz.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La ETH ed Arma Suisse cooperation più fiche per scrutation ensemen, per esempio per defensione contro drones. Ed in la cultura in Svizzera dati 5% da main plazzas. Quals temas da quest'ora? Gli elas duas, e per vos al microfono Ursin Kedisch. Buonasera. La Scuola Politecnica Federale ETH per scrutescia in l'avenir insieme con l'Uffizio Federale per Armazione, Arma Suisse. Planisà un programma comunabile con in agiada 8 proiezioni in una prima fase, per esempio da la defensione contro drones o ter sistemi di navigazione alternativi. In vista a guerra sedina pli tecnologizadas, ha il cusel delle scuole politecniche federali consentì, da principi, alla collaborazione, quai però con condizioni. Per esempio, che per scrutazioni per intents militars o secrets, non bec leu al Politecnicum Setz, ma ben in leus con infrastruttura necessaria. E la ETH era il dreci da sclauder tecnologie specifiche e l'urciamps d'applicazione. A Turic resta la deputata Isabel Garcia en il Cusel Grond. Il Tribunal Federal refusa in recurs che l'elezione da Della Nasaia Becvalaivla. La primavera 2023 era Garcia venida elegida dall'Ezza Zura sin la lista della Partida Vert Liberala. Curzo entre l'elezione aveva ella comunicata mi dar partida viter la Liberal Democrata. Zil suenter avevan las autoritats turicaisas confirmasi elezion ed ils recurrents pretendevan d'annular l'elezion per qualche laia in genà las electuras ed ils electurs. Tenor il Tribunal Federal nesi però bec comprova che la aia già avant gi il plan da midar la partida ed uscia era bec il plan da vair in genà l'electorat. In Svizzera lavorano passare ad un 282 mili persone nel settore della cultura. Quai è Charles 5% da main che l'on avant, come dice l'Uffizio Federale per Statistica. Questa digrenda plazza in la cultura sai a comparegliabla con la digrenda durante la pandemia il 2019-20. Da sentir sai la digrenda sur tutta Roma in Svizzera in la Svizzera Latina. Las recerches mussien era che lavoreres e lavoreres in la cultura seien main contents con lur situazione finanziale che la media svizzera, scrive l'Uffizio Federale per Statistica. Il trenader Pep Guardiola abbandona Manchester City, quai comunicesse il club de Balapee Englais. Il contratto aveva sang durain fin l'autoron. Con Manchester a Guardiola guadagna 20 titles, trantro quel 6 giades la Premier League ed in giada la Champions League. Ed è uscì il trenader con il pli bler successor, Manchester City.
0: La meteo.
2: Ozellentirchen tungrijum plein sulegge, di vin fitch chaut, la temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Erdamaun è si per gronda part sulegliv, di vin anche pli chaut con 30 gradi estivs a Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
1: Il suento mesdi da RTR. Con sempre verz, hits e scubridas. Musica non-stop.

0: scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è da

0: las novitats
1: tal RTR.
2: La ETH ed Arma Suisse per scrutation ensemen, per exempel, per defensione contro drones. E commissions parlamentaras volen far obbligatorik per las bilateralas trais la maiorità dal pievel e quella dals centuns. Quals temas da quest'ura, egli las trais, e per vos al microfono Ursin Kadisch. Buonasera. La Scuola Politecnica Federale ETH per scrutescia in l'avenir insieme con l'Uffizi Federal per Armazione Arma Suisse. Planisà è un programma comunabile con 8 proiezioni in prima fase, per esempio da vart la defensione contro drones o da sistemi di navigazione alternativi. In vista a guerras ad ina pli tecnologizadas, ha il cosel dalle scuole politecniche federali consentì da principi alla collaborazione, quai però con condizioni. Per esempio, che per scrutazioni per intents militars o secrets non bec leo al Politecnicum Setz, ma bein in leus con infrastruttura necessaria. E la ETH ha era il dretch des clouder tecnologias specificas e lur champs d'applicazion. Las novas convenias tranter la Svizzera e l'Unione Europeica duain venir avanti il pievel ed ils centuns. Quai volen las commissions per politica da stadi da cusel nazionale cusel des centuns. Elas proponen da reglar questas bilateralas trais sur ina midada dalla Constitution uscia chi duvraster la votazione la maioritat alas vus ed era ina maioritat als centuns. Las commissions argumentescen questa posizion cun la montada e portada politica dal paquet dals contracts. La proposta per ina tala midada dalla Constitution doa venir questa tun en il cusel das centuns. In Svizzera lavoravano l'an passato ad 282.000 persone nel settore della cultura, quai è chars 5% da main che l'an avant, comunicesce l'Uffizio Federale per Statistica. Questa digrenda plazza nella cultura sai accompagnabla con la digren durante la pandemia il 2019 e 2020. Da sentir sai la digren surtutto in Svizzera e la Svizzera Latina. E las recerchas mussianera che lavoreres e lavoreres in la cultura saien main contents con lur situazion finanziala che la media svizzera, scrive l'Uffizio Federal per Statistica. Il trenader Pep Guardiola abbandona Manchester City, quai comunicesce il club de Balapé Inglais. Il contract aves anc durain fin l'autoron. Con Manchester a Guardiola guadagna 20 titels, tranter quels 6 giadas la Premier League ed in giada la Champions League. Ed è uscia il trenader con il pli bler success der Manchester City.
0: La meteo.
2: Oggi è l'antircentun, plain sull'eglia di Vinfic Ciaut, la temperatura maximale è 30-25 gradi in lenge di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira. Er da maun è per grande parte sull'eglif e di Vinfic anche per Ciaut con fino a 30 gradi estivs Aquira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suento mes di ta RTR. Con sempre verts, hits e scovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La Regenza Songalaisa sostiene in scumonda faziels de ciao en scola. I commissions parlamentaras volen sottometter las bilaterales trais alla maioritat da Pievel e Chantuns. Quals temas da questura, gli elas quattr, e per vos il microfone Ursin Cadis. Buonasera. En il Songhail sostegne la regenza in scumonda faziels da ciao en las scolas songalaisas, quae mince cas per il decurs della scola obbligatorica. Autor, il squatter mozionaris da PPS, PVL, Center e PLD, lets volen in scumonda simbols religius sin tuts scelims della scolas publicas. Iniziala discussione aveva una gruppa di genitori a Deschenbach che era messa in conto in una scolasta che portava in faziel da ciao per ragioni religiose. La scuola aveva la finale decidì da bec engagare la scolasta. La partita dels Verds nel Parlamento federale ha una nuova chef da fraktion. Deputats e deputats han elegì la consigliera nazionale tessinaisa Greta Gisinch, con nuova chef da fraktion. Ella succede ad all'intrede che era venida elegida in la regenza del Chuntun Berna e abbandona il Consiglio nazionale. Greta Gisin è da pil 2020 vicepresidente della fraktion ed è suletta candidata. La fraktion Verda nel Parlamento federale tegna attualmente 23 sitz nel Consiglio nazionale e 3 ulteriurs nel Consiglio dels Chantuns. Las novas convegnas tranter la Svizzera e l'Unione Europeica duain venir avanti il Pievel ed ils Chantuns, quai volen las commissions per politica da stadi da Consiglio nazionale e da Consiglio dels Chantuns. Elas proponen da reglar questas bilaterales trais sur inamidada della Constitution, uscia chi duvras automatica ma in la votazione la maioritat las vus e della maioritat als Chantuns. Las commissions argumentation questa posizione con la montada e portada politica del pacchetto als contracts. La proposta per in tal amidada della Constitution doa venir questa tun en il Consell dels Chantuns. La Svizzera schlargia sia sanctions incontr personas ed instituzions della Russia ed dal Belarus, quai en connex cun la guerra en l'Ucraina. Sco quai che la Confederazione comunicescia, van la sanctions en vigur la noc dal venerdì. Danof, vignan la tiers 115 personas, interpresas ed organizazions, quils contos vignan gelats. Las personas nadascian erabe centrar en Svizzera. I sa tracte surtut da personas dal sector militare industrial ed energia, però era da personas candida a deportar ed indoctrinar ufans ucranais.
0: La meteo.
2: Ozelentir Chantun grischun plein sulel e divin ciaut. La temperatura maximala è 30-25 gradi in lenge di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Erdemaun esi per gronda part sulelif e divin anche in sic pli ciaut con fino a 30 gradi estivs a Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatais sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì tal RTR. Con sempre verz hits e scuvrides musica non stop messen semen de nos redaktur de musica Danilo Bavier.

parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai cosa

0: musica per Lina e Scadin.
1: Mary Ben, Mary Ben conmigo.
0: Per Tai. Per Mai.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Midadas tota dobel, ngal enza ci resta, las colonnas de traffic da Trincesmas, direcziun Sid, stagnescia il traffic. Las midadas per toccia, Tarcisius Caviezel, ci sto dar giù, prevede la limitazione di uffizi il post da presidente dell'Unione dei Cacedres da Patenta, Crijunga.
2: In il trist, ma io son, avrei in che i leger sa da plici fin sarà giù qualche la sinaga.
1: E mi dà das dati ter l'adressa, tot las vishnanke san Crijunga ston examinar e tot tenor adattar elas.
3: So gibt es auch Gemeinden, die sich dann zumindest am Anfang auch sträuben, das Projekt durchzusuchen. Und da braucht es gute Gespräche, um zu schauen, wie man gleich Lösungen herbringt, dass man das Projekt machen kann, dass es eine gute Sache gibt am Schluss und dass gleich die Kirche im Dorf bleibt.
1: Las medadas us es jetzt qui amen an Baselgia.
4: Also medadas dati sur tota.
1: RTR è la Constanta, ai Mikrofon Toni Poltera. Il magazzino della sera di Zavangedus da Mac e Noxen Zavangist con le novità ed Ursin Kadish.
5: En il Songail sostegna la regenza in Schumonta Fazils da Ciao en las scolas, qua e mince cas per il decurs della scuola obbligatorica. Autrils quattr mozionaris da PPS, PVL, Center e PLD, lets vuren in Schumonta simbols religius sin tuts cialims della scolas publicas. Iniziale discussione aveva in una gruppa di genitori a Deschenbach che era sa messa contro una scolasta che portava in faziel da ciao per ragioni religiose. La scuola aveva la finale decidita di engagare la scolasta. La regenza songalaisa sa referesce sin decisions del Tribunal Federal che ha decis che in tal scumon saia legitim, shell saia regla cun leja e saia commensura. Las novas convenias trantra la Svizra e l'Unione Europeica duain venir avant il Pievel ed ils Chantuns, quai volen las commissions per politica da stadi da Cusel Nazionale e Cusel des Chantuns. Elas proponen da reglar questas bilateralas trais sur inamidada dalla Constitution uscia chi duvraster la votazione la maioritat dalla Svus ed era ina maioritat als Chantuns. Las commissions argumentation questa posizione con la montada e portada politica dal pacchetto als contracts. La proposta per una tale midada della Costituzione duai venir questa tun en il Cusel dels Chantuns. La Scuola Politecnica Federale ETH per scrutescia in l'avenir insieme con l'Uffizio Federale per Armazione Arma Suisse. Planisà è un programma comunabile con 8 proiezioni in prima fase, per esempio da vart la defensione contro drones o ter sistemi di navigazione alternativs. En vista a guerras adina pli tecnologizadas, il Cusel de las Scolas Politecnicas Federales consenti da principi alla collaborazione, quae però cun condizions, per exempel che per scrutazions per intents militars u secrets nan vec leu al Politecnicum setz, ma bainen leus cun infrastruktura necessaria. La ETH a era il drec da sclauder tecnologias specificas e lur champs d'applicazione. La partita dels Verds nel Parlament federal ha una nuova chef da fraktion. Deputadas e deputats han elegit la consigliera nazionale tessinaisa Greta Gysin, sco nova chef da fraktion. Ella succeda ad all'intrede che era venida elegida in la regenza del Chantun Berna e abbandona il Cusel nazional. Greta Gysin è da pil 2020 vicepresidenta della fraktion ed era suletta candidata. La Fraktion Verde nel Parlament federal tigna actual ma in 23 sitz nel Cusel national e 3 ulteriurs nel Cusel dels Chantuns. La Svizra schlargia sia sanctions contro personas ed instituzions della Russia e dal Belarus, quai in connex con la guerra in l'Ucraina. Sco quai che la Confederazione comunicescia van las sanctions en vigur la noc dal venerdì. Danof vengan la tiers 115 personas, interpresas ed organizacions quils contos vengan gelats. Las personas nadascen erebec entrare in Svizzera. I se tractia surtut da personas dal sector militare industrial e quel d'energia, però era da personas candida a deportar ed indoctrinar ufans ucranais.
0: La meteo.
5: Oggi è un grigion, plein sull'egli, ed lievic ciaut, la temperatura maximale è tra 25 gradi in lenge di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Erdemaun esi per gronda part sull'egli e divin anche in sic pli ciaut con fino a 30 gradi estivs a Quira.
0: Vias e traffic.
5: Attenzione sin l'autostrada A3D, schleise da quintar cun colonna Simplirs Ciancuns, actualmein dati colonna tranter Quira Nord e Rotenbrunnen in direzione Sid e tranter Rotenbrunnen e Rihanau in direzione Nord. Viaggiaturs en suppliciats da restar sin l'autostrada e bitch sviar in la Sviz.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Schins o bitch fac mi dada, l'adressa è pro tuttegna, inoltre. Allora è nia comandò da Zurangiù. Tot las visnancas grigiungas stotten sur l'uvrar lor registr d'adressas ir Lumnezia.
4: Allora, schon am pruau de tenè a si baix col possabil quest noms che nos vain de quartiers perché so giovaneschen lo e quest. Si a tot allo non via principale, scia via lo giovanesce quaini.
1: Enci giovanesce, Tarcisius Caviezel, il pi ot che c'è del grigiung surdat, begist si schlupet, ma si spost, dat consegli ai successor.
2: Sins am prova di ne puspai a di insieme al de am prova da am flacce nuovo compromis scu nu san fa qua il stavo sons lui se nu si ne buona via sci.
1: Caviezel vo en nov vign e di lof stat. Da ple gist ossa.

0: da l'Uniun de Tschetscheders ne vuxo per un müdamaint de calibers. Con se vuxo detagli, vava Tarcisius che vietz el decis cunter il giavus che vengen permis in grigiun oters calibers.
1: Qua stoppa qua quella suprastanza centrale a gic na, a lui se io sco presidente puia gigi abbiamo io personalmente un buon contro, che viene probabile da una metà della legge di caccia del Canton Grigion.
0: E allora è appunto erince il luft ci ha do e darò in evento di discuter. A riguardo la bestia rapazza, ho il presidente a Cacceders Grigions una clara opinione. Il luft tua ciò è semplicemente sternus.
1: Quel luft viene naturalmente sternus, quello può venire mezzo o luft cerver. Noi stiamo imprendendo da vivere insieme con quel luft, ma noi stiamo raccontando un po' in una popolazione che sappia di essere un'altra, e lui ci dà in uso gli uffici di regolare quella popolazione.
0: La collaborazione con l'uffici centonel di Ciaccia è una delle leggi principali del più Ciacceder Grigion. C'è terza lozione che contiene a tutte le due parti, l'Uffizio Centonel e l'Unione dei Tschetscheders. Un dei bözi che Tarcisius Caviezel oggi è durante il tempo come presidente.
1: La nostra strategia è una la strategia degli uffici da caccia e da pesca. All'Eusia di Nestau, per me è chiaro che noi stiamo a fare l'Eu in via, che noi sappiamo bene quel concetto per domo d'us.
0: E per cui era in un tipo l'ora a suo successor?
1: Se in quella via viene avon, con noi vengono ancetti a dire a debu vi traso un giaro con l'uffici insieme a traso per le grandi discussioni se non provano a dire insieme a te non provano a fare un compromesso con noi fa quale da voi sonno lui se noi siamo in una buona via.
0: La via con il presidente è l'ora usa a fin per Tarcisius Caviezel. Ma se non è più il più alto Tschetscheder, Tschetscheder resta el in event. E se l'ascendente lascia tirs, l'ora spera el de pudairir in cimperanza Tschetscher. Quistan, fusque per el già la 45ª volta.
2: Savevas, an Grigion on beciang tot las visnankas in system modern d'adresses. Per question, tot las visnankas eir zurits coders e tras las adresses e per part adattar noms da veias e la numerazion da biets. Gianna Maria Cantieni, olie saver di geometer cantonal per ce ci dovra a ciamanc che las midadas.
3: La finamira dell'adressazione moderna ni harmonizzata segi che mincia biec vegi in adressa clara e precisa tenor criteris unificies. Nov, stoner tutti i edificis, no che persone spassantan tains, paia per exempel nuis, clavos, tigias ni stazions dependicularas vir in adressa exacta, gi i geometri cantonal Hans-Andrea Ferragut. Adressa exacta vut gir...
4: dass eine Strasse klar adressiert ist, also dass es einen Anfang hat, idealerweise dort, wo die Abzweigung ist von der Strasse und das Ende hat und dann unterwegs nicht ein Haufen mal den Namen ändert und dann auch entsprechend aufsteigende Nummern. Technisch gesehen reden wir von gerade links, von dem Nummerierungsprinzip, dass man auch, wenn man der Strasse entlang geht, kann abschätzen, wenn ich beim Hausnummer 10 bin, wo ich das Hausnummer 17 dann finde, ja.
3: Pli bold vegi in plitost ripercia las adressas tenor num din quartier, ni scizunt in num din pinciu clank vegi do in num dell'adressa. La numerazion dis biets vegi in scenzuma ripercia sin base delle numeras della siranza de edificis, ni tenor i princip della casualitat. La, no ca quai segi sa comprovo, ni chi vegi do ninch quic da dordvart da datarenseci in las adressas angozza scheia. Us stunden tant tutti so ginadis grigiungs examinar ad adattar l'adressazion.
4: Der Druck ist seitens Bund gewachsen. Das ist das Bundesamt für Statistik, wo ein einheitlicher Gebäudebegriff HWT auch klare Vorgaben gemacht hat, wie eine Adressierung ausgesehen hat. Gleichzeitig hat das Bundesamt für Landestopographie, Swiss Topo, auch geschaut, dass die Adressierungen Bestandteil werden in der amtlichen Vermessung. Und dann haben die beiden Bundesämter miteinander das Projekt eigentlich ins Leben gerufen, den Abgleich amtliche Vermessung und Gebäude- und Wohnungsregister, das sogenannte AVGWR-Projekt.
3: Deklarescha Hans-Andrea Ferragut. In Grigion wird entschieden relativ start ad ein Sassetz, weil sie Projekt schon da diassere fing. Mo da la Varti Canton sei im Fetschkulant, qualche Pertucci ist Termins. Pli bugend im Projekt Schuber, che fahren sie alle Sperte. Schivomi per l'adressazione

0: Drovi tenori geometer cantunal, magari igni l'otter da scurs da pli.
1: Dressierung ist ein sehr emotionales Thema und entsprechend sind spätestens die Eigentümer oder die Betroffenen von diesen Adressen sind dann natürlich auch emotional belastet und kommen dann auch mit diesen Sachen führen. Sie können sich vorstellen, dass auch Politiker nicht immer Freude haben, wenn ihre Wähler da entsprechend aufgewühlt sind. Und so gibt es auch Gemeinden, die sich dann zumindest am Anfang auch sträuben, das Projekt durchzuziehen. Und da braucht es gute Gespräche, um zu schauen, wie man gleich Lösungen herbringt, dass man das Projekt machen kann, dass es eine gute Sache gibt am Schluss und dass gleich die Kirche im Dorf bleibt.
0: A quai garteggi per la pli grande part. Tutti scient vaginadis vedian un ciat cui projekt, in a part segi schon a fin, otters segian anche ai process. Hans-Andrea Ferragut accentuesce l'importanza di un'adressazione exacta e harmonizzata paia che tutti beiaffen di madem con un exempel.
1: Für Blaulichtorganisationen, dass Polizei oder Ambulanz oder Feuerwehr im Extremfall dann die Adressen auch finden, dort können Sekunden über Leben und Tod entscheiden. Wir kennen zum Beispiel, wo die Ambulanz halt dreimal am richtigen Haus vorbeigefahren ist, bis dann nicht jemand auf der Straße ausgestanden ist und durch das dann auch die Person mit Herzinfarkt spät behandelt worden ist. Und da hilft es, wenn im Extremfall, wenn es nur eine Adresse ist, aber wenn es die entscheidend ist, wenn dann die richtig da ist und richtig im System drin ist, dann kann das Leben retten.
0: Wie sur tutti Kanton segi circa la mesadat della Population per tuceada di namidada. Tredes vaginadis han da far adattazions pli grandes. I geometer cantonal Hans-Andrea Ferragut quinta che la pli part dis vaginadis grisungs vignan da finir i projekt d'adressazion an uon.
2: I vaincentiam, tod las vishnankas an grisung ston examinar ed adattar tot tenor lor system d'adressazion. Egna da tredes vishnankas grisungas no citat adattazions pitosch pi grondas è l'Unezia. Cici che monta per la vishnanka o Gianna Maria Cantieni domandò il presidente comunal Daniel Soler.
0: Igni l'otter, ca schon avant dia jons vivien l'Unezia, a probabel scurlo icea cun liger la publicazion ai fi ufficial in chat avril. Las adressas an l'entira Val-Umnezia ston venir examinadas ed adattadas. Schon puspe? Già i 2016 vevi do in projekt Samajant. Ad exakt quai e i punct decisiv, Samajant a bici madem. Avant dia jons navi per an zuma vir in adressa, per exempel tenor in di quartier ad in numra pi edifici. Us vai per in adressazion unificiada. I pensum vende la confederazion.
3: Ci nus vende termince vicinate, vende in quel senso tu fa la detezione, mi dà il nome della via, rispettivo date lui una nuova numera. Also quella che era negata della sigirata da Baghez, quella vesti di Giovanini, avesse lui per dare quella nuova numera. Also che per tu qua è lo tozzo, also... Ose in Zurau, asco esempio, vebbe di aiù fa, non sono negata qua, allora per parte resta la via per la numera. Also mi dà da dati risultato.
0: Gi il presidente comunale Daniel Soler. El vegi grande capienza che quel progetto fronti bici da per tutti in entusiasm.
3: Che non svenso niu che il scriver. Also se la grau venus lu e bo de fa qua ni abri e che non sven dieci. Ok, nus fiai nus aia de demplin os qua mi dai nus e qua. Gi oso venus tracce trasus essens e la fase che nus sarà in UI, aber tutto capisce, qua è chiaro, quindi hai vivuto, forse biars-biarsons, quella madema adressa di tutto, dove hai forse non altro, tutto capisce.
0: Vettier vien che qua procura er per costi che vaginati ad apportar. Tutto in tutto, quindi il presidente comunale con circa 100.000 francs. An la procedura che segi da far, vegeni un pruo da poter restar scadigna possibile ter is noms dis quartiers. Vut gir per exempel?
3: Il padrus hai a far via davantier. A quei gel da vos, gli essenzial che vult nisto non via, padrus plus la nombra. Allavano schon un pruo da tene a si bainsco possibile quest noms che nos va in de quartiers, perché so svaneschen lo e quest. Si a totalo non via principale, si a lo svanesce quenni.
0: Per cica gie du mondes nere marches, ai vaginadi la fin avril organizo in a sira per dar sclarimaint. A quella se di stada fece importante, gi president comunal Daniel Soler. La grande cacciada vegi bice do quella sira. Mo?
3: Ie stau persona, sque quieto e fece bie, bien, ie pil plies in iu da mondes, inputs, de ja forse lau eri bodil tot korrekt, forse kun ina nomra, quei ai super, quei prendes bugen en konter. Elu ai si gira frank natur manje las diskussions haltis noms ai eda o deosa de ko a quel via lu nomo za sheetje vais lu studia o kauni da shea.
0: I geometer responsabel a di chef di departament de construcción vegen pudie dar sclarimaint quella sera. I vegi do differentes du mondes a propostas. Tocken lanciata match e sto possível di inoltrar recurs. Tenori president comunal vegi in preparan conoscienza las annuncias a dis recurs inoltros a tractò quels an la commission. Lanciata cercladur vignen las propostas tractandadas en suprastanza.
2: E si tot vot nor plan desca il proiect de las novas adressas esser lor asro giù la fin de queston. E con che ide esser lor la adressazione in Vallumnezia esser usceia scucci dues esser e speranza beple stuenir adattata anche neda scuavant di Jons. E sto di magazzin di 22 da match e alas cinci e di sdoc. Responsabla pil continj è stata Yvonne Simon, le DG alle novità a Ursin Kadish e del microfono a compagnia Tony Poltera. In tir magazzin, se avete l'ars nella nostra pagina di internet rtr.ch, che ne rode essere pronto un pack moment, se nella nostra pagina che avete naturalmente tutte le storie sia rilevanti ed importanti, bisogna le dots, ma insomma, la survista. Soprattutto, che ci portoccia ils candidats e las candidatas an vista dallas elezions cantonales ils gitordes da Zarkladuk. Nus continuain con Eros Ramazzotti, bezin al tot senza via direcțion sit, nus vai musical manch, il sit Cotternux, Eros Ramazzotti con Fuoco nel

0: Avant 35 ans, The Cure, Friday, I'm in love, jeles cincia mesa. Montan, ci betots en anamok cu li hockey, mingicas pits fans di hockey schwitzer, stoni tenier or, ozit schwitzers, cion gio in de da posa, avanci gio nel radumang, semze encontr l'Ungaria. Hockey dati però, tenox tutegna anc, its fans, sotot its fans della Zurselva, avanci dan tupo, per la partita contro la terra tedesca, scusi Els von Festa, scusi che è la fevra della festa della nazionale svizzera Ottocia in Dedels, che scienzen un pack moment la reportage ordiglia stadion da Turic, contro Nox an bon 10 minutes.
1: NTL. Simpatico.
0: Ed a propos, ok, naturalmente dati oggi schon hockey, ci sono la gruppa svizzera, la gruppa A, la terra destra ci gioia in momento contro l'Ungheria, i studenti mangiano in momento 2-0.

0: dove quando.
1: I hockey svizzer, quel foi moment grand plagecker, soprattutto ai campionati mondiali. La Svizzera, 5 partidas, 5 victorias, ed il soprattutto scucci gioien e bel da vordartirs. E forno tra manch plagecker, ir als fans, e soprattutto als fans.
2: E insomma, tira equipa che ha passato, inclusive naturalmente il gol, il session match con Genoni, naturalmente in classe. Adesso sono fatti per sedere che non si può in lunch, adesso sono veramente buoni freni.
1: Quando sei gol, sei già realizzato, in gal Slovenia, 5 proprio impressionanti, in Spagna, nella gruppa A, avanti la Finlandia, ci ho in una partita più pac e 12 punti. Tutto da mai a discorso, ci si avesse davantare in campionati, tot spezial, quasi schon historic ordvista Svizzera. Schuggiz Fans wären schi jong, il Time Schuffen a Turic, e che ci fa or spezial manch che la Atmosfera, che wensen dubmando in ulotr, e jan e tradin de ple an 4 minutes. Avant però, James Brown, Living in America.

0: Il fil gut vale per tutti i fans e soprattutto per i giocatori da hockey della nazionale svizzera. 5 gis, 5 vittorie, 26 goals. Per l'equipe nazionale svizzera da hockey è finosa in campionato mondiale perfetto in da semi. Am Fienosa. Dirige, si vede in Emda, gronda euforia da hockey in Svizzera, soprattutto a Torice da Friburg, no ci vien giuia e combattia pittetel. Iz gis della Svizzera alla Swiss Life Arena a Torice, in tots vandisor, e dront ci l'equipa da Jan Cadieu, briescia sil glatsch, procurano iz fans per una gronda festa da hockey, fans da tutta la Svizzera, e tra els, in un lotter romanz ci canta, cura ci dat in Gold Schweizer. Andreas Vieland.
1: In Euphoria, in Atmosphäre, Emotions gefand tot Pial Gajina, el Stadion a Turic.
2: Es ist schon viel, viel spezial. Ja, viel ist die Atmosphäre der Amerika, der NHL, die Entertainment und den Turnen, die tot sind. Schon viel ist es auch in Amerika. Super cool, Papi B.
1: A Schia Rico Tiri der Thron, kann am Primaga in der Swiss Life Arena. Quei grazie al bien Kolleg Donat Albin.
2: Bello, in qualche, mi da Uemma, in un Auto, veniamo da quei Giucca, ja, da mi abbiamo più conto con l'invitazione. Sono viele Leute, sono cause. Papi cool.
1: E Donat Albin è l'etonsch come Pusaiva nel Stadion. Con son con la Svizzera in azione.
3: Total fanatico, poi per me le vacanze che ho mai, di ho gaudo non dico, di ho i tickets toccano con il finale, di ho spero naturalmente che avessi un devos di la Svizzera, sappi lo è giubilato con la Svizzera, poi super.
1: Antocanos vessi busse vi meglio al Svizzera, l'equipa godignau tutti gli giugs, a istruz da frena, e gest incontri gli austriacs, mo è incontri gli studesti, procurau per in gala.
4: Oh, die Schweizer mit der Chance und dem Tor! Herr G, Tor! 3-0! Und Hischia, Tor! 4-0! Musik! Da wirst du wahnsinnig! 5-0!
3: L'equipe per Schwadi dat un super, dat un ferm, fe disciplinau, also total incantaus della prestazione, io sallegro, sul finale, spero che vengano al finale godognen, va per quattete.
2: Io sono sì optimista di el godognen, uomo. Du de Vazone, de Vignig, bitte Kampions, guarda, stai tonge. Ja, so posso dir, poi da auch.
1: A Schia, il Sfens, der Tronken ferm optimist, chi tonge per la Svizzera, de davanta per l'Ampremaga, Kampion Mundial de Hockey. Il sostegno di Sfens all'equipa e mince cas.
3: Sono stato a Domele Gio, l'Ampremaga di una VM de Hockey, si è a Copenhagen. Sono nuove, vi ho quittato con il CB, ma poi che ho ogni gara per stufo spiegato, fenomenale. Sa così a Minchin, di prendere parte in una VM de Hockey.
1: E qui il meglio è il trico della nazionale, con schlinche e bandiere.
3: Senza va bo, qui in tira alle, i coach non si temere. Con questo è via, io sono stato al shop, naturalmente, non che vende un merchandising, vai a cinciare qui col vendidir, là di qua marci, si chiama normale, se non c'è un buon vendio.
1: E qui sentins, bumo en, ni antuon il stadion, ma ben è in tira marcao da Turic, regi il momento grande euforia da hockey e grande fiasta. E da propo fiasta, costati culs de trum?
3: Ah, già lui è 44, lui sa sbuffa a parte, no? Dai, io metto il hockey con zon, l'atmosfera è super, io sono per più giocato, entriamo quando è a casa, per il tron, abbo per più sono di autorità, gaudo l'atmosfera, il mercato, in svezza da porto, fans, con tricons, poi vivo, io gaudo l'estremo, poi,
2: Deplorable, ma sto facendo un figlio, io sto per stare giocando a scuola, al hotel, io vado dovrado, ma per cui, voglio fare più pacifico.
1: Durant che Rico Tiri sese piedemeon puspai en biro, a Donat Albin fac clara als collegas della banca che con el saggi bode quinta in token la fin de quel campionati mondial.
3: I sansco io fece il ticken, lo sanno ex al Donat, sembra in quella VM, ne vede al sansco, io lo scrivo in una carta, ad elze Turic, con quel che fece vacanze di Turic, el sanno che mi cor batte per quei, quei tenia bene, quei super lo traghe.
1: E tal sfens sco Donat Albin dati un biars quels dise Turic, fans che vivono il hockey e che nos due siamnes en in outer mond.
0: E domani in spalare puspetti nei di spalare se svizzers, domani sonda semese al scatravanc, cioè la Svizzera incontra lunga reia. E la davosa partita, allora in partita ci sono essere in vista di carte finali in importanza, contro il secondo della tabella in momento, contro il finlandese in gioia proxim mardi. Giv gelora, in svenciocci, in premsi carte finali. Okay.

Ed angist in Cizan cal campionat mondial da hockey in Cizan la gruppa A, la Svizzera gioia, lo è una clara chiosa tra la terra tudescia e la Ungheria, i tudescs magnan con 4-0. La gruppa B, lo sa fa Canada un po' grefi in momento contro la Slovenia, e si magnan con 2-0. Che le partite sono state 8-7-0, ci sono 4 avanti. Alla gruppa A, la Cascia Seira, la Finlandia contro la Gronda Bretagna e i svedesi contro l'Italia. Che le partite da Cascia Seira e domani, allora, 3 partite domani sono da la gruppa A e B. E dan visto di kart finals da prossima Givgia, lo gioia giola in prem dalla gruppa A, il momento che la Svizzera incontra il kart dalla gruppa B, fis il momento Norvegia, ma che in Ronald Ramanj anche a Samedar, con la speranza che la Svizzera sta alla testa, perché la gruppa A è sia della vostra partita contro la Finlandia.

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Arvinca Duf, benvegni. Novas convegnas bilateralas denter la Svizra a l'UE duai mai dasche ton il pievel scoels cantuns d'Indie. Quai volen doma duas commissions parlamentaras per politica statala. Per via della gronda montada politica proponen elas de regla las bilateralas trais sur inamidade da Constitution, quaca ves per consequenza chi dovras automaticamente la maioritat dils cantuns. Egli uffizi federal per armazione Arma Suisse alla scuola politecnica ETH rinforzano lor collaborazione strategica e la sparta per scrutazione da sigertat, sco per esempio la defensione contro drones, nitier sistemi di navigazione alternativi. La finamera è da rinforzare a lunga vista la saveda da vart tecnologie critiche e da ridurre la dipendenza degli exterior. Il Amprem fa un combatto elettorale per i verdi liberali, scizogni elegida il Cusail Gron, a quart su intermidati als liberal democrats. Quei alla deputata turicesa Isabel Garcia fac la primavera del 2023. Incontrasi elezioni an 6 votantes e votants fac recurs con argumenta che Garcia agi cuglionau ils electors. Usa il Tribunal Federal refusau quel, i seggi burri usiu de comprova che Garcia vevi schon planisau or de vonda mi da partida, a scia che lascia resta in uffizi. In Svizzera han radun 282 mili persone sluvrau iom vargau il sector della cultura. Tenor gli uffizi federal de statistica ha in quel circa 100% pipauk kilonavon. Recerches han demonstrau che l'uvreres e l'uvres il sector della cultura è meins contents con lor situazione finanziale che la media svizzera. Tonda mia vart, io gli avviso l'ina biala sera.
2: Sera soncia, vand la pendemda prolungheida, benvegna! Quanti giugno alle 6:30 per l'instrumentale a parlare in G-Music della Musikgesellschaft Obersachsen. Wand però non si sapete più Aita Zanetti, ella ci sto ni des ni les defender il 60 center alla reggenza civil liber.
3: Ed è una grande responsabilità e non è dirci di un grande squitch e non è sornire la fiducia del mio partito da dire in corso.
2: Ed ella ci dei erce la sera in una donna da famiglia. Mis nom Toni Poltera, bel isce scopo.

0: Ils chitordas a cercladoris in sclamosa l'urna, i grisun elige i parlament e di consei grand e di una nuova regenza, scils treis consigliers governativs e la consigliera governativa Nufezza vien re-elegies e che è ben probabil, resta anche in sez d'occupar quel da Ion Domenic Parolini del center ci dasce be pleca de dar prevede la limitazion d'Ufezza da Doda Jones. Defender il sez di center les Aita Zanetti. Gianna Maria Cantieni davanti la motivazione e la sfida da Della.
1: Aita Zanetti è deputata di Cunzai Grand e presidente comunale da scuola. Ella ha 55 anni, è pura, maridata, ha 4 infanti e vive a Sent. Sia missione è clara, difendere i sezzi di centro che vengono liber.
2: Ed è una grande responsabilità e non è un grande squiccio e non è sorgni la fiducia del mio partito, da dire in corso e sonir per svase che le svalze del suo tessano essere rappresentate, scoffin qua, da dine persone e la regenza e con qua in aer jent misem disposizione.
1: Attualmente ha il centro 3 rappresentanze della regenza. Tier la cerna, vomiten tant vecchian in prima linea per la partita.
2: In un gremio executivo stoia discutar, dispitar e cetar soluzions e la volant tot les vistes e portes ein la regenza sco paura, sco presidente comunale, sco gran consigliere ed erinciun ci vive in una regione più da lungi da cuore una vista importante.
1: Con qualche Ion Domenic Parolini ciala per vedere la limitazione di tanti d'Uffizi veni Departamento per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Tir quel soda nella scuola. La fegnamira della regenza segi da mettere a disposizione, citat, in una purgida variata conforme ai basins dell'educazione e per scrutazione. Per ella, sco mamma da 4 infanti, segi la formazione in tema enorm central.
2: Giusto, erste guard, ainti il sviluppo de nostra società è per me la formazione, la base del nostro avvenire. E è un della vista che non stai investire in nostro avvenire e questo nostro fans ieri in una buona formazione per i nostri juvenili, perché non stai sporgere ai giovani una perspettiva.
1: Per qualche quella perspettiva manca magari bandungen juvenili sul patria per vedere in studi nel lavoro, qualche in una sfida quasi a entier canton. Aita Zanetti e di pareri che è importante che i giovanili possano entrare in una scuola obbligatoria, fare un primo rischio alla svalz, come fare un apprendissato in una scuola in la val. E vomito tanto invece me per la formazione scottale. Ma bene?
2: È un persuadio che questi giovanili possono restare parte alla vita sociale e culturale del nostro comune. E questo è decisivo. Non dovranno i giovani ci danno il slancio, sono forse non contenti con la politica o con la società. Questo è il sale, anche la gioppa.
1: Chi trovi i giovani che si partecipano alla vita, alla società, vuole magari una lidanza, maneggia Aita Zanetti. I più importanti sono che i giovani facciano ricchezza nella patria. Il grande tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni è il tenore Zanetti domanda in connesso con i provvedimenti di Sangadat.
2: La nostra popolazione viene da una più veglia, non stiamo cercando di reina in avvenire, ma il provvedimento effettivo sulle con ospedali e spiti che si usci in avanti. E allora è il premio della stessa malattia, il corso di andare avanti semplicemente

0: in una direcziun che non starà a ponderare né bene sul livello cantonale né sul livello federale.
1: Dei Aita Zanetti da Varta la sia motivazione da candidare per il posto della reggenza. Da pledat ella da un par momento in vista dalla emissione Giuncanta Giuncanta speciale, non so discutere con i candidati e le candidate, ci c'è la risposta se ne dice risposte. Si va baci e huspaua. Sentite da pli.
2: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Un rom de l'emission Giuncanta Giuncanta, realizzata in collaborazione con la Somedia ed RTR, dati con mince candidata e mince candidata per la reggenza in emission speciale da 25 minuti. Noi ci vuole per la vista politica da mincini e mincini da tant'er per apprendere a conoscere meglio i candidati e le candidate con persone. Lanciata on tutti studi rispondere alle madame, dice risposte, o sentite risposte da Aita Zanetti del Center.
1: Il Grischun ha spassato il PD in posta sul 92%. In 4 anni è quel più alto o più basso?
2: C'è stesso.
1: C'è da una mildra reggenza. 5 persone da partiti ci pensano più o meno stesso o 5 persone con opinioni fitch differenti?
2: Con opinioni differenti.
1: Il Grischun cresce più plan con altri centuni in Svizzera. È quel un problema o è quel ok?
2: No, è un problema.
1: Bujar consaides, sì o no?
2: Sì.
1: In Grischun da è una mancanza di spazi da abitare. Da spöls prüms de schnär es in vigur in una nuova legge. Ci lässt scioglier questo problema? Basta quella o dovre de più mesures?
2: Dein Joker.
1: Scobet del traffic public, wenn ihr dünnet c'è nomna il takt de mezzura. In 4 anni, es quai mo dünnen gewüsch o es quai lura propcia de per tot realtà?
2: In gewüsch.
1: Il Grischun ha 11 ospedals, schis quinte eramo altres centers da Sandai Klinikes, schis rive sün quindes, per una population de 207.000 personas, es quai fitsch bler. Es stesse serar ospedals per redür ils costs, schi o na?
2: Na.
1: Pro la regulazione del luf, ha il centun cetà un buon equilibre o dovre de più mesures?
2: Dovre de più mesures.
1: Ils contrats bilaterals trais, tenor quai ci sa fin oz, es quai una buona roba o un privel pel Grischun?
2: Una buona roba.
1: E l'iniziativa de 10 milions, sci o na?
2: Na.
0: Sen nasa panna d'internet, rtr.ch, che tez bezingare las respostas di Aita Zanetti o gisdo na lo che tez dire las respostas da tot its candidats e tot las candidatas per la reggenza Grischunga. Scudeci rtr.ch in una buona fontana per nir e s'informare.

0: La sera sonja di 22 da maggio va in direzione fin d'enda prolungata con essere cincesmas davanti però ans formainzen anche musical manch se sur saisa ad obersoxa.
1: Mesti Nia lingua.
0: Perciò ci faccio anche alle 6:30 da Ticotternox la instrumentale ed it's già visto on facciamo in mezzo insieme la società la Musikgesellschaft da Sursaisa Ingi Musik in Sves er Dekra sentiz tanto la 6:30 fin la 7:30 Ticotternox i Obersaxer Teach sentiz naturalmente i renda minci cas da Tarlarind a minci cas an o minutes. Ei, allora, ci giunge. Da nostra parte, fisica, stoppi, momenti, già visto anche una bella e ampernevola fin d'emda, una prolungata, galdì, le temperature da stat, fare pulito e tutto vin buon. Il microfono a sua compagnia, Toni Poltera, faccia una bella sera e tutto vin buon. E con Level 42 e Running in the Family, vi perderete buon.

Hallo insieme, mio nome è Elianale, io sono il cornet, a mio giavis è la sera sperilac, con quel che mio bab cantava quel pibaula di Nabia.

Miu nom è Jasmin Morgenthaler, io sono l'Euphoni, io diviso il talk Schweizer Soldaten, poi da miu tat ha suonato avon Biarzons e la musica de Tron. A quel talk va per elle.

Sun Pi da Antiportas, Vustadlais RTR.

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Arvinca Duf, benvegni. Novas convegnas bilateralas denter la Svizra a l'UE due mai dasche ton il pievel sco els cantuns d'Indie. Quei volen doma duas commissions parlamentaras per politica statala. Per via della gronda montada politica proponen elas de regla las bilateralas trais surinamidade da Constitution, quaca ves per consequenza chi duvras automaticamente la maioritat dils cantuns. Il Uffizio federale per armazione Arma Suisse alla Scuola Politecnica ETH rinforzano la loro collaborazione strategica e la sparta per scrutazione da sigertat, sco per esempio la difensione contro drones, niter sistemi di navigazione alternativi. La finamera è da rinforzare a lunga vista la saveda da vart tecnologie critiche e da ridurre la dipendenza degli exterior. Il Amprem fa un combat electoral pils vert liberals, schiz ogni elegida el cusal grom, a cuort su entermidati als liberal democrats. Quei alla deputada turicesa Isabel Garcia fac la primavera del 2023. Encontra si elezion an seis votantes e votants fac recurs cun argumenta che Garcia agi cuglionau ils electors. Usa il Tribunal Federal refusau quel, i seggi burreu siu de comprovar che Garcia vevi schon planisau or de vonda mi da partida, a scia che lascia resta in uffizi. En Svizra han radun 282 mili persunas luvrau il omvargau il sector della cultura. Tenor gli uffizi federal de statistica ha in quet circa 100% pipauk kilonavon. Recercas han demonstrau che l'uvreras e l'uvres il sector della cultura ein meins contents con lor situazion finanziala che la media svizzera. Tonda mia vart, io gli avvisio lina biala sera.
0: La saira der RTL. Con sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: RTR.
1: RTR. Per vus, al puls della musica nuova.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ils auters Le Tour de Suisse han z'meina quest'emda en Rumantschia a Mustè sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur laua, collien valadas, culturas e linguas. Nus discurrinen zemen cun SRF in RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tramter las culturas e las linguas. Las istorgias sin ed avart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 maig tramter las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla Sotsch fino alla Snow, dalla Saira.

auras e lunas, da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tolla valada, ei bofa, camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che creschen, cultiras, piteschen.